0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma te già leggi, mi minita linda, e a me mi dirà, te vuoi essere la canzone.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

uplifting and inspiring.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Birds flying high, you know how I feel.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBA, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Cultura, informazione, relax.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di labgiovani-pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, domenica 14 giugno, si svolge la ciclistica 44esimo giro sulle strade del Colle Braida, con partenza e arrivo da Torino. La corsa parte alle 8 da Torino e attraversa Beinasco, Rivalta, Bruino, Sangano, Trana, Vigliana, Mortera, Colle Braida, Valgioie, Giaveno e Crugliasco per fare ritorno a Torino intorno alle 12.30. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero molto vicini a un accordo, le tempistiche però non sono ancora chiare. Trump ha detto che l'intesa verrà firmata oggi, hanno suggerito lo stesso i mediatori pakistani. Prudenza da parte di Teheran. In Italia il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi, lo scrive stamattina Repubblica. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia a 5 miliardi del programma europeo per la spesa militare. A Roma, secondo giorno dell'evento fondativo del partito dell'ex generale Vannacci. Ieri nella capitale anche il corteo pro remigrazione, quello del movimento pro vita e quello antifascista. Sulla sanità il ministro Schillaci dice che la scadenza del PNRR per l'attivazione delle case di comunità sarà rispettata. Resta da capire però chi ci lavorerà dopo che la riforma dei medici di famiglia è stata affossata dalla stessa maggioranza che l'aveva proposta. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nonostante gli annunci delle ultime 24 ore, non è ancora chiaro se questa sarà la giornata dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Poco fa Trump ha ribadito che Teheran ha accettato di non avere l'atomica e di riaprire Hormuz. Tutte le parti coinvolte hanno detto per la prima volta che è stato raggiunto un punto d'incontro, ma quello che potrebbe essere siglato nelle prossime ore o nei prossimi giorni sarebbe ancora un memorandum d'intesa, non un accordo definitivo tra americani e iraniani. Il servizio da New York.
5: Le trattative tra Stati Uniti e Iran entrano nelle ore decisive, ma sulla possibile firma dell'accordo di pace regna ancora incertezza. Donald Trump ha scritto sui social media che l'intesa sarebbe dovuta essere firmata già ieri con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif, che sta svolgendo un ruolo di mediazione cruciale, aveva parlato di una firma entro 24 ore. Da Teheran però è arrivata una versione diversa. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha infatti smentito che l'accordo verrà firmato in queste ore, lasciando aperta solamente la possibilità che possa accadere nei prossimi giorni. Il testo dell'intesa non è stato ancora reso pubblico, diversi nodi restano al pettine. Secondo quanto trapelato ai media statunitensi, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti toglierebbero il blocco ai porti iraniani, mentre cessato il fuoco in vigore da aprile verrebbe esteso per altri 60 giorni, un periodo di tempo che servirebbe a far partire negoziati più approfonditi sul programma nucleare iraniano. Intanto emergono le prime resistenze interne a Teheran. Esponenti conservatori del Parlamento e dell'apparato militare criticano già l'accordo, arrivando a sostenere che rischierebbe di trasformare l'Iran in una sorta di colonia degli Stati Uniti. Mentre la diplomazia accelera, sul terreno si continua a combattere con scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
4: Veniamo in Italia. Secondo Repubblica, nei giorni scorsi il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del nostro paese a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Alla fine Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata a fine anno. E la destra di governo in questi giorni è agitata dall'ex generale Vannacci. Oggi a Roma, secondo e ultimo giorno dell'evento che segna la nascita del suo partito, Futuro Nazionale, Ieri nella capitale ci sono stati anche i cortei contrapposti del fronte pro-remigrazione e dell'attivismo antifascista. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: A destra è una gara che sposta sempre un po' più in là l'asticella. Roberto Vannacci aveva appena finito di sciorinare tutto il repertorio del vittimismo tipico della tradizione fascista nella prima delle due giornate di fondazione del suo partito e le strade del centro si sono riempite di migliaia di manifestanti chiamati da Casa Pound e altre sigle che hanno gridato slogan contro gli stranieri e pro remigrazione. Parola ormai sdoganata. La prossima potrebbe essere deportazione, usata dal generale in pensione qualche giorno fa in televisione. A destra è una gara perché cercano di sfruttare l'onda di un clima antistraniero alimentato da loro stessi. Sarà uno dei temi principali della campagna elettorale ormai iniziata e Vannacci si prepara a raccogliere i frutti nelle urne di questa criminalizzazione crescente. Cosa se ne farà dei voti ieri non lo ha detto e non gli sarebbe convenuto farlo. Si è tenuto vago rispetto al rapporto col centrodestra di governo. Ha detto che risponderà a Meloni, che lo aveva attaccato in Parlamento, solo se lei si rivolgerà a lui, mettendo così la Presidente del Consiglio nelle condizioni di rincorrerlo quantomeno sul piano della comunicazione. Vedremo nella seconda giornata della Costituente di Vannacci se risponderà alle domande. Una è la strategia delle alleanze, altre riguardano le referenze internazionali. Un indizio lo ha dato ieri il generale nostalgico del fascismo. Perché dovremmo temere la Russia, ha detto, se in Europa spendiamo il doppio in difesa?
4: Ieri a Roma c'è stato anche un corteo del movimento Pro Vita. Contro quella mobilitazione e contro l'estrema destra remigrazionista hanno manifestato sindacati, associazioni e collettivi. Da questa piazza le voci raccolte dalla nostra inviata Anna Bredice.
6: Davanti al corteo proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Pro Vita, è impossibile non mobilitarsi perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione.
7: Noi cerchiamo qua, con la partecipazione, con la lotta, a far urlare la nostra voce, farci sentire affinché venga tutto sfermato e non si replichino tentativi che sono già stati fatti o che si stanno cercando di mettere in atto.
6: La città non li vuole e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
4: In Svizzera oggi si vota in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7 milioni e 300 mila persone a oltre 9 milioni di persone. L'Ucraina avrebbe colpito due obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, a circa 700 chilometri dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti, senza specificare però cosa sia stato colpito. Gli attacchi ucraini in territorio russo, soprattutto sulle infrastrutture energetiche, sono ormai quotidiani e hanno modificato in maniera importante la natura della guerra. In Francia l'eurodeputato Raphaël Glucksmann ha lanciato di fatto la sua campagna in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
8: Jean-Luc Mélenchon, leader ormai storico della sinistra radicale, presidente fondatore di quella che oggi è la prima forza della gauche, la France Insoumise, non è la sola speranza per la sinistra nella campagna per le presidenziali del 2027. È il messaggio che martella Raphaël Glucksmann, leader del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, ma che si vuole e si presenta come il possibile campione di tutta quella sinistra, la socialdemocratica, liberale o moderata, che dir si voglia, che non si riconosce nella France Insoumise e che non accetta l'egemonia un po' autoritaria, di certo ingombrante, ma soprattutto troppo radicale, di Jean-Luc Mélenchon. Una sinistra moderata o più largamente non melanchonista, per ora frammentata, disarticolata, in cui si moltiplicano gli annunci e le velità di candidatura presidenziale. Una giungla, o più modestamente un sottobosco, da cui Glucksmann spera di uscire in settembre appunto campione indiscusso, capace poi di insidiare Mélenchon nella corsa a sinistra. Un exploit che il candidato socialdemocratico ha già compiuto alle ultime europee europei, in cui la sua lista, sostenuta dai socialisti, è arrivata con il 14% davanti alla France Insoumise, ferma attorno al 10%. Ma le presidenziali sono un'altra sfida, ben più dura, e vincerà nel 2027, come scritto sulla tribuna ieri sera del primo grande meeting elettorale piuttosto riuscito di Raphaël Glucksmann, si presenta da subito come una vera corsa ad ostacoli, primo dei quali appunto riunire rapidamente dietro di sé una sinistra moderata, per ora divisa e riottosa. Da Parigi Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
4: La Corea del Nord ha detto che non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma nucleare. È la risposta di Pyongyang a un vertice tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, durante il quale i tre paesi hanno ribadito come il loro obiettivo sia una penisola coreana completamente denuclearizzata. Solo 10 giorni fa il regime nordcoreano aveva annunciato l'inaugurazione di un altro sito nucleare. La scorsa settimana è stato in visita in Corea del Nord anche il presidente cinese Xi Jinping, senza parlare di denuclearizzazione. Negli Stati Uniti Paramount ha comprato Warner Bros. Si tratta di un altro colpo alla libertà di informazione, visto che la proprietà di Paramount è molto vicina a Trump. Il gruppo controlla già un'importante TV americana, CBS, e adesso controllerà anche la CNN. Sentiamo lo scrittore e giornalista Michele Mezza.
9: Beh, stiamo andando un uomo solo al comando, si potrebbe dire, usando una vecchia e logora metafora ciclistica. Sicuramente abbiamo un processo di omologazione dell'informazione, ma in realtà qui il processo è più sofisticato, perché cinema e informazione insieme alla vigilia di un salto delle tecnologie di intelligenza artificiale probabilmente stanno predisponendo un nuovo linguaggio, che è il linguaggio di un infotainment permanente, cioè ogni notizia sarà cinematografata, raccontata immaginificamente e viceversa, che significa che i fatti diventeranno sempre più addirittura non solo opinioni, ma proprio pura e semplice fantasia. Siamo a una ricostruzione di un mondo fantastico, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Alice poi, quando arriva in fondo al tunnel e scopre di essere in un mondo del tutto diverso, chiede: ma qui chi comanda? E la risposta è un nome solo: comanda l'inquilino di turno della Casa Bianca, in quell'alternanza che Trump sta già immaginando nelle prossime generazioni. Siamo a un regime della fantasia e dell'immaginario.
4: Raggiungeremo l'obiettivo delle case di comunità nei tempi previsti, ossia entro la scadenza del PNRR fissata al 30 giugno, lo ha detto il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, parlando a Cagliari, un'iniziativa di Fratelli d'Italia. Il ministro di fatto sembra ignorare lo stop ricevuto dal sindacato dei medici di base, che ha affossato la riforma sanitaria del governo. A Michele Vannini, della Funzione Pubblica CGL, abbiamo chiesto come possano stare insieme lo stop alla riforma da parte dei sindacati dei medici con l'ottimismo del ministro Schillaci.
10: Le due cose non stanno insieme. Va fatta una distinzione quando si parla di case di comunità e di PNRR, perché un conto è la predisposizione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, sui quali comunque il governo è in ritardissimo. Dopodiché ovviamente le strutture non vanno solo predisposte, ma vanno anche fatte funzionare. Da questo punto di vista, evidentemente, per una parte fondamentale, che è quella della medicina territoriale, il ministro Schillaci è di fronte, diciamo, ad una sconfitta abbastanza significativa, che peraltro viene dalle file della sua stessa maggioranza, dove c'è un'idea di cui si parla un po' meno, ma che è molto evidente, cioè, adesso la direi in questo modo: hanno perso i cittadini fino a questo momento, hanno vinto le lobby, quella dei medici di medicina generale, in particolare della FIMG, e anche quella dei farmacisti.
11: Quindi la promessa delle case di comunità che fa Schillaci, il ministro, è soltanto una parziale ricompensa per quanto riguarda i cittadini, no?
10: Ma il punto è che le case di comunità vanno fatte funzionare, vanno riempite di professionisti e di professionisti. Per farlo bisogna fare due cose. La prima è un altro grande annuncio del ministro Schillaci tradito, che è quello di eliminare il blocco delle assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. E la seconda cosa, dal nostro punto di vista, è prevedere una scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, perché ce ne sono pochi e una gran parte andrà in pensione a breve, e metterli a lavorare dentro le case di comunità.
4: Saranno domani a Milano alla Libreria delle Donne i funerali di una delle sue fondatrici, Luisa Muraro, filosofa e professoressa universitaria. Proprio oggi avrebbe compiuto 86 anni. Renata Sarfati ha condiviso con lei il percorso della Libreria delle Donne.
12: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. Insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Viottima.
13: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
12: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi proprio come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, e però anche con gli Stati Uniti. La verità culturale di Luisa, la principale direi la libertà e la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla. Per la libertà, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre e con gli altri.
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
15: Popolare Network.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Buongiorno a tutti, un caro saluto, buona domenica per chi ci ascolta in diretta, buon venerdì sera invece per chi ci sta ascoltando magari nella replica. Buongiorno qualunque esso sia per chi ancora eventualmente ascolta invece il podcast disponibile sul sito di rbe.it. Per questa ultima puntata di Classicamente della stagione, arriviamo al termine di questa stagione, abbiamo pensato di proporvi un viaggio nel tempo per ritrovare alcune delle proposte che hanno caratterizzato per l'appunto questa stagione. E cominciamo tornando. Buongiorno intanto anche Ermanno che è qui accanto a me, scusate, dimenticavo la colonna portante di questa trasmissione. Cominciamo tornando al 26 ottobre del 2025. Nikolaj Medtner fu un importante pianista e compositore russo vissuto a cavallo fra 8 e 900. Oggi poco conosciuto ma molto apprezzato dai musicisti. Protagonista del romanzo Triade minore di Luigi Ferrari, viene descritto come un artista complesso, pianista di grande talento, concertista poco incline alla vita pubblica e soprattutto compositore riservato e indipendente.
3: Le enciclopedie musicali gli dedicano spesso poche righe, giusto? Nato
2: un capoverso.
3: E lo definiscono un autore accademico, ma questa immagine è, diciamo, piuttosto riduttiva. Ferrari, attraverso il suo romanzo La Triade minore, contribuisce a riscoprire una figura originale del Novecento musicale, riportando alla luce il vivace ambiente culturale della Russia pre-rivoluzionaria, frequentato da scrittori come Andrei Bielei, Alexander Blok e da musicisti come Alexander Scriabin e Sergei Rachmaninov. Rachmaninov è stato grande amico e ammiratore di Medtner e lo considerava addirittura il massimo compositore del nostro tempo. Le sue opere furono influenzate dalla letteratura russa e tedesca, in particolare da Pushkin, Tyushev e Goethe. Sebbene oggi sia poco noto al grande pubblico, continua a essere molto stimato da celebri pianisti contemporanei come Berezovsky, Evgeny Kissin, Daniil Trifonov. La considerazione di cui godeva ai suoi tempi emerge anche dal suo ritorno in Russia nel 1927, quando ricevette un encomio firmato da 111 compositori, fra cui Shostakovich, che esaltavano la profondità artistica, la bellezza e la forza espressiva della sua musica.
2: Oggi vogliamo proporvi il concerto numero 2 dedicato a Rachmaninov nell'esecuzione di Jeffrey Tozer, Nieme Järvi e la London Philharmonic Orchestra.
3: Preciso che sarà sotto il primo tempo,
2: esatto,
3: la toccata.
2: Sì, giustamente, il primo tempo del concerto numero 2. Buon ascolto.

0: Torniamo ora alla puntata del primo marzo del 26 di Classicamente e vi portiamo nella Parigi del 1940, uno dei periodi più bui della Seconda Guerra Mondiale. Poulenc aveva conosciuto personalmente Guillaume Apollinaire, poeta che aveva vissuto la Prima Guerra Mondiale, e prende 5 dei suoi scritti e li raccoglie sotto il titolo Banalities.
1: Le banalité.
0: Banalité, sorry.
1: A francese.
0: Banalità. Che descrivono attraverso il canto momenti diversi della vita durante la guerra. Oggi vi proponiamo il secondo dei 5 scritti, Hotel, in cui un uomo quasi annoiato guarda dalla finestra facendo

Restando ancora al primo marzo di questa stagione di Classicamente, vi riproponiamo Kapustin, di cui ascolteremo la toccata opera 8 per pianoforte e Big Band. Come per tutta la sua opera, si tratta di una composizione totalmente scritta, in cui tutti gli esecutori seguono quello che è indicato in partitura, ma lo stile è profondamente jazz. Quindi si tratta di una bella sfida sia per i musicisti, diciamo, più classicisti, più abituati a seguire le partiture, ma a volte poco propensi ai tempi più ritmati, sia per i jazzisti, totalmente a loro agio con i tempi non lineari, ma meno avvezzi a seguire fedelmente una partitura. Frank Dupré al pianoforte, la Südwestrundfunk Big Band di Stoccarda, sono diretti da Dominique Baikir.

0: Per questa quarta proposta a conclusione della prima parte di Classicamente ci spostiamo un poco più avanti nel nostro anno fino al 22 marzo e vi presentiamo un autore non molto conosciuto, ossia Gabriel Pierné, vissuto tra il 1863 e il 1937.
1: Proveniente da una famiglia di musicisti, fu compositore, organista e soprattutto direttore d'orchestra. Io pongo l'accento su organista. Ascolteremo infatti per organo il preludio, che è il primo numero dell'opera 29. Si tratta di un brano che, nella sua semplicità, permette l'esplorazione dei registri dolci dell'organo per poi crescere, ma sempre nella delicatezza. L'esecuzione è dell'organista americano Carlo Carley.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi informiamo che fino alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ben ritrovati per questo viaggio a ritroso nella stagione di Classicamente. Andiamo ora al 26 aprile 2026, quindi non tantissimo tempo fa. Cécile Chaminade fu una pianista e compositrice francese di grande talento. Fin da bambina dimostrò straordinarie capacità musicali, tanto che Georges Bizet la soprannominò il mio piccolo Mozart. Nonostante non abbia potuto frequentare il Conservatorio di Parigi per volontà del padre, studiò privatamente e ottenne presto successo come interprete e compositrice. Nel corso della sua carriera pubblicò numerose opere e si affermò anche a livello internazionale, esibendosi in Inghilterra e negli Stati Uniti. Nel 1913 fu la prima donna compositrice a ricevere la prestigiosa Legione d'Onore.
3: La sua produzione comprende oltre 200 brani per pianoforte, opere orchestrali, lieder e musiche da balletto. Tra le sue composizioni più celebri vi è il concertino per flauto e pianoforte, scritto nel 1902, che vi proponiamo oggi. La sua musica, caratterizzata da eleganza, leggerezza e raffinatezza, contribuì allo sviluppo della tradizione francese della chanson. Al flauto avremo Yael Yonna e al pianoforte Hirota Sungji.

0: Per questa sesta proposta musicale della mattinata torniamo alla prima puntata della stagione, cioè al 21 settembre del 25. A giusta ragione, Dvorak viene considerato uno dei più autentici e autorevoli rappresentanti della musica nazionale ceca della seconda metà dell'Ottocento. Perché Dvorak ne esalta gli aspetti popolareschi, contadini, incarnando la tradizione più schietta e pura del musicista boemo, legato profondamente al patrimonio folclorico, ai costumi e alle cerimonie liete e tristi di una popolazione campagnola e rusticana, ma ancora lontana dai problemi di urbanizzazione e di industrializzazione.
1: Per questa ragione la musica di Dvorak è contraddistinta da inesauribile freschezza melodica e da una straordinaria spontaneità inventiva. Tra il 1891 e il 1892 scrisse 3 ouverture per grande orchestra, di cui vi presentiamo la più eseguita ed apprezzata, Carnival, in cui speriamo troviate gli aspetti boemi citati propri di Dvorak. L'esecuzione è affidata al Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Chailly.

0: concludiamo la nostra passeggiata nella stagione attuale, che si conclude oggi di Classicamente, tornando proprio agli inizi, al 5 di ottobre, e anche all'Italia. Rossini è stato uno dei più grandi compositori italiani, uno dei più celebri operisti della storia della musica, nato a Pesaro, e sin da giovane dimostrò un eccezionale talento componendo la sua prima opera a soli 14 anni. In meno di 20 anni scrisse 39 opere, tra cui capolavori come Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L'italiano in Algeri, Guglielmo Tell. Il suo stile è caratterizzato dal celebre crescendo rossiniano, ottenuto attraverso la ripetizione e l'intensificazione di una frase musicale. Dopo il 1829 abbandonò improvvisamente il teatro e si ritirò dalla vita artistica, trascorrendo gli ultimi anni di vita in Francia.
1: L'ouverture del Barbiere di Siviglia, una delle pagine più famose che vi proponiamo ora, è vivace, coinvolgente, costruita secondo il tipico schema rossiniano, con un'introduzione lenta seguita da un allegro brillante. L'Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Marriner.

0: E con l'ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini si conclude questo nostro viaggio a spasso per questa stagione 25-26 di Classicamente.
1: In crescendo, ovviamente.
0: In crescendo, come il crescendo rossiniano, che si conclude quest'oggi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, per averci seguito, per averci mandato i vostri commenti, le vostre osservazioni. È stato un piacere stare con voi. Grazie Ermanno per il grandissimo aiuto nel condurre, nel pensare, nel strutturare e condurre questa trasmissione.
1: Ma cosa servono altrimenti gli ingegneri?
0: Gli ingegneri servono per la musica classica, assolutamente sì, meno male. A questo punto non ci resta che salutarvi, augurarvi dei piacevoli mesi estivi, speriamo non troppo afosi perlomeno.
1: Ascoltate musica classica e potendo d'estate è pieno di concerti dal vivo.
0: Esatto, alcuni anche all'aperto, quindi molto piacevoli. Buona musica a tutti quanti, buona musica classica in modo particolare e arrivederci chissà alla prossima occasione. Ciao a tutti.
1: Arrivederci.
2: Alla prossima settimana con Classicamente. Le armonie che non ti aspetti.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
8: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
13: Il nostro aiuto, la nostra speranza e la nostra consolazione sono in Dio, che ci ha creati e che ci salva, in Gesù Cristo. Amen. Dice il salmista: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parola all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode. Ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Siano gradite le parole della mia bocca e la mia meditazione in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio liberatore. Ci raccogliamo in preghiera. Dio nostro, tu compi meraviglie su tutta la terra. Da un'estremità all'altra la tua creazione parla di te. Racconta il tuo nome, le tue promesse di vita in abbondanza. Tutto è armonia nella tua opera, in essa ogni essere umano e ogni cosa creata trova il calore che dà vita. Come donne e uomini di fede, ti rivolgiamo parole di gioia e di lode, grati per quanto tu ci offri, felici di condividerlo nella pace e nella serenità. Sappiamo che così non è per tutti, e per questo ti chiediamo di darci l'accortezza di non dimenticare nessuno e nessuna quando spartiamo le spighe di grano o l'acqua dei ruscelli. In questo tempo di meditazione comune, riuniti nello Spirito attraverso le nostre voci, ti ringraziamo per il cammino intrapreso nel nome di Gesù. In Lui poniamo le nostre ansie per riceverne pace, il nostro dolore per riceverne consolazione e la nostra gioia perché sia condivisa. Amen.

0: Leggo dal libro di Rut al capitolo 1, i versetti da 6 a 22. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene nelle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito». Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: «No, torneremo con te, al tuo popolo». E Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie. Perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per riposarmi, e anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie. Io ho tristezza molto più di voi perché la mano del Signore si è stesa contro di me». Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Noemi la vide fermamente decisa di andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio insieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa con loro. Le donne dicevano: «È proprio Naomi?» E lei rispondeva: «Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempito d'amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi conduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso infelice?» Così Naomi se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
1: L'intero libro di Ruth è la storia di un viaggio tanto fisico, ma anche attraverso altri generi di confini che attraversano e definiscono la vita di tutti i giorni. Il confine delle culture, essendo Ruth una straniera agli occhi di Israele. Il confine di genere, essendo la storia del libro di Ruth una storia esclusivamente al femminile, di donne che cercano un riscatto. Il confine delle generazioni, essendo Ruth e Noemi due donne di due generazioni differenti che si uniscono davanti all'esperienza della morte dei propri cari. Recentemente mi è capitato di usare questo testo per la benedizione di un matrimonio, in particolare il versetto dove sono riportate le parole di Ruth che chiede di restare con Noemi. E sono parole belle, perfette per una benedizione, perché sono anche parole di coraggio. Coraggiose perché raccontano la storia di credere nella forza dell'unione rispetto alla più facile risposta del separarsi. Perché alla fine cosa ci tiene ancora unite? Ora che siamo sole, ora che il sangue del legame familiare non ci lega più l'una con l'altra. Ruth risponde a questa logica che mette davanti l'individuo e le differenze, con le parole che coraggiosamente invece propongono l'immagine del rimanere per tornare. Quello che appartiene e che caratterizza Noemi, la sua storia, il suo popolo, la sua fede, diventano parte della vita e dell'identità di Ruth, che restando con Noemi si assume anche la fatica del trasformarsi, facendosi portatrice di una storia e di un patrimonio che prima erano fonti di separazione e che ora diventano parte di sé. Il coraggio di Ruth è quello che mette davanti alle leggi del mondo l'amore per un'altra persona, un amore che non ha valore erotico, ma che ridisegna i confini della familiarità e della parentela, che riconosce nella figura e nella vita di Noemi quello che a lei basta per sentirsi parte di una storia e di una famiglia. E così il viaggio di ritorno, che poteva essere letto come una sconfitta, quella di una persona segnata dall'esperienza tragica della morte di un marito e di due figli, diventa invece lo spazio per sperimentare la cura e la solidarietà di un'altra donna straniera, che tale rimarrà nel vociare degli abitanti di Betlemme, che la chiameranno la Moabita, rimarrà per sempre straniera agli occhi di Israele. Eppure Ruth ritorna, anzi va, verso una terra nuova e verso un cammino ancora da scoprire, facendo del Dio della storia di Noemi il Dio dei suoi giorni e della sua quotidianità. Ci sono tantissime interpretazioni diverse della storia di Ruth, la storia di Ruth e di Noemi, ma quello che oggi ci invito a fare, care sorelle e cari fratelli, è farci accompagnare da questo tempo che segue la Pentecoste, dalla storia di queste due donne, come occasione per riscoprire la resilienza di quell'amore che riesce a superare i confini, barriere e le etichette con cui spesso semplifichiamo le cose, cercando di capirle il più possibile. Il ritorno di Ruth e di Noemi coincide con la fioritura dell'orzo, ci dice chi scrive questo libro, che nella cultura del tempo segnava il cambiamento stagionale, quello della raccolta di ciò che si era seminato, un nuovo tempo di ciò che aveva portato frutto. E mi chiedo se chi ha scritto questo primo capitolo non l'abbia voluto inserire intenzionalmente questo riferimento, per benedire e accompagnare il ritorno di Noemi nella sua terra e il cammino di arrivo di Ruth in una terra nuova, come l'occasione di una nuova partenza fatta di spighe da raccogliere e di relazioni da costruire. Un tempo affidato e custodito dallo sguardo di quel Dio che accompagna i cammini, che benedice le unioni e che veglia sulle separazioni. Un Dio che sceglierà proprio la storia di Ruth, della straniera, come luogo da attraversare per abitare il mondo attraverso la genealogia di Gesù, come ci racconta il Vangelo di Matteo, dove la Moabita, portatrice di un amore coraggioso, sarà una delle tante antenate di quel figlio che verrà a trasformare il mondo nel nome di un amore più grande e più forte.

Ci raccogliamo nella preghiera di intercessione. Dio nostro, come un padre ci prendi per mano e cammini con noi nei percorsi tortuosi della vita. Sentiamo a volte scivolare la nostra mano dalla tua, ma sappiamo che anche se noi dovessimo allontanarci, tu non lo fai e ci segui da vicino. Così ti chiediamo di fare per coloro che si sentono soli e sole, che sono abbandonati, che sono strappate dalla sicurezza di un focolare. Manda il tuo spirito affinché sia rischiarato il buio dell'oscurità che li circonda, affinché coloro che opprimono sappiano convertire i loro cuori. Dio nostro, come una madre, ci doni alla luce del risveglio, accogliendoci tra le braccia. Ci dai una spinta per andare nel mondo a scoprire le meraviglie, così come gli orrori che esistono. Infondi in noi il tuo infinito amore affinché non dimentichiamo mai quanto vediamo, ascoltiamo, tocchiamo, affinché i nostri occhi possano trasmettere lo stesso amore, i nostri cuori possano trasformare la paura e le nostre mani rialzare chi non ce la fa più. Te lo chiediamo nel nome di tuo figlio Gesù, che come un fratello, un amico prezioso, cammina al nostro fianco. Amen.

Fratello mio, nel tuo cammino. Va dunque tranquilla, sorella mia, fratello mio. Lascia che il coraggio sia il tuo canto. Tu hai parole da dire a modo tuo e stelle per illuminare la notte. E se provi stanchezza e il canto del tuo cuore non ha ritornello, ricorda che ti staremo aspettando per risollevarti. E noi ti benediremo, sorella nostra e fratello nostro. Il Signore sia con il tuo spirito e la grazia sia con voi.

0: Avete ascoltato Il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Una delegazione del Qatar, che come il Pakistan sta mediando tra Stati Uniti e Iran, è arrivata a Teheran, lo dicono i media iraniani. Un primo accordo, un memorandum per mettere fine alla guerra, potrebbe essere siglato nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Questa mattina presto Trump ha ribadito nuovamente che la Repubblica Islamica ha rinunciato all'atomica e che riaprirà lo stretto di Hormuz. Dichiarazioni improntate all'ottimismo ma molto più caute da parte iraniana. Intanto stamattina ci sono stati ancora raid israeliani sul sud del Libano che l'Iran vuole inserire in un accordo complessivo con gli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha anche emesso diversi ordini di evacuazione.
3: La Marina britannica ha intercettato una petroliera russa nel Mar della Manica, lo ha comunicato Keir Starmer, specificando si tratti di una nave della flotta ombra di Mosca. Un altro duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro britannico, non è la prima operazione di questo tipo da parte di Londra. Intanto l'Ucraina avrebbe colpito nelle scorse ore due obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, circa 700 chilometri invece dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti senza specificare però cosa sia stato colpito.
2: In Svizzera si vota oggi in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti politici, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7,3 milioni a oltre 9 milioni di persone.
3: Questa mattina Giorgia Meloni ha usato i social network per attaccare la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Per partecipare quest'anno le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. Ha scritto la Presidente del Consiglio. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ha aggiunto Meloni parlando di censura. Lo scorso dicembre quella fiera era stata al centro di polemiche per la presenza della casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco.
2: A Roma è in corso la seconda e ultima giornata dell'evento fondativo di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Tra un paio d'ore ci sarà il discorso conclusivo dell'ex generale, che ieri di fatto aveva rivendicato il posizionamento di estrema destra reazionaria parlando di temi come l'immigrazione, mentre nelle strade della capitale era in corso una manifestazione a favore della cosiddetta remigrazione, oltre a una contromobilitazione antifascista.
3: San Stino di Livenza, provincia di Venezia, un 17enne ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni. Interrogato da un magistrato, il giovane ha detto di aver gettato il corpo della donna in un canale in cui in queste ore sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Il movente potrebbe essere legato a un'eredità e a uno scontro fra la donna e suo fratello, cioè il padre del 17enne.
2: Infine una notizia di sport: negli Stati Uniti i New York Knicks hanno vinto la NBA battendo 94-90 i San Antonio Spurs nella quinta partita delle finali del campionato di pallacanestro. Era dal 1973 che la squadra di New York non riusciva a portare a casa il titolo. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte. Una buona domenica agli ascoltatori. Il traffico si presenta regolare sull'intera rete stradale della regione. Vi informiamo che fino alle 21 di oggi all'interno del tunnel di Tenda lungo la statale 20 si viaggerà a senso unico alternato. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: I consigli d'ascolto di Classicamente.

Di Bob Chilcott vi presentiamo A Little Jazz Mass nei movimenti Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Popolare Network.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Medio Oriente, l'Iran sta ancora valutando la bozza di accordo con gli Stati Uniti, lo dicono i media locali. A Teheran c'è una delegazione del Qatar. Trump vorrebbe chiudere questa prima intesa oggi, oltretutto giorno del suo 80° compleanno. E pochi minuti fa, nuovo attacco israeliano sul sud di Beirut, in Libano, il primo da quando la Casa Bianca aveva convinto Netanyahu a non colpire più la capitale libanese. A Roma Vannacci chiude l'evento fondativo del suo partito Futuro Nazionale. Stamattina l'ex generale è tornato a parlare di remigrazione e si è schierato contro il termine femminicidio. Sono omicidi come tutti gli altri. Intanto Meloni attacca una fiera, più libri più liberi. Per partecipare vogliono il patentino antifascista. È il vizio della sinistra di cancellare le idee, dichiara la presidente del Consiglio. La Marina Britannica ha intercettato una petroliera russa nella Manica, Starmer, un duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, partiamo dal Medio Oriente, sono ore di attesa per un eventuale accordo Iran-Stati Uniti. La Casa Bianca aveva detto ieri che l'intesa sarebbe stata raggiunta oggi. Ancora questa mattina Teheran ha fatto sapere che il documento è in fase di revisione. A che punto siamo quindi? In studio Emanuele Valenti.
5: A Teheran c'è una delegazione del Qatar che, come il Pakistan, è impegnato in questa complicata mediazione. Obiettivo di questa visita è proprio rivedere i punti di questo possibile accordo. Secondo i media vicini ai Guardiani della Rivoluzione, che ormai sappiamo avere preso il controllo del paese, una decisione finale non è ancora stata presa. Ci sono state diverse comunicazioni attraverso l'agenzia Fars, che appunto è vicina ai Guardiani della Rivoluzione. Ieri ci sono state anche delle piccole manifestazioni contro un eventuale accordo con gli Stati Uniti, segno di evidenti divisioni interne al regime su questo passaggio così delicato. Cosa c'è o cosa ci potrebbe essere in quello che sarebbe un memorandum d'intesa con un prolungamento della tregua? Questa mattina l'agenzia Reuters, citando fonti iraniane, ha fornito alcuni possibili elementi. Teheran si impegnerebbe a non produrre e a non acquisire armi atomiche, a diluire l'uranio già arricchito sopra una determinata soglia, ma con una modalità da negoziare nei 60 giorni, due mesi successivi. Gli Stati Uniti congelerebbero le sanzioni al petrolio iraniano e scongelerebbero una parte dei fondi iraniani all'estero, e ovviamente ci sarebbe, Andrea, la riapertura di Hormuz con la fine del blocco americano ai porti iraniani.
4: Questa mattina sono proseguiti gli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Israele ha emesso altri ordini di evacuazione nel sud del Libano. Tra ieri sera e questa prima parte di giornata ci sono state almeno 5 vittime. Pochi minuti fa c'è stata anche una grossa esplosione a Beirut con gli israeliani che hanno rivendicato l'attacco, il primo attacco di questo tipo da quando Trump aveva forzato Netanyahu a non colpire più la capitale libanese, Emanuele.
5: Sì. Sì, l'attacco oltretutto è stato rivendicato dallo stesso Netanyahu. Il Libano è una grossa incognita, gli iraniani vogliono inserirlo e lo hanno ribadito ancora questa mattina, vogliono inserirlo in un accordo complessivo con gli americani, ma conosciamo anche i piani di Netanyahu che in realtà sono altri, appunto le notizie, come dicevi tu Andrea, di questi minuti lo confermano. Nella bozza di memorandum, per quello che possiamo ipotizzare al momento, oltre a molte questioni che girano intorno al nucleare, e ne abbiamo citate alcune, non ci sarebbero i rapporti tra l'Iran e i suoi alleati nella regione, come gli Hezbollah libanesi, non ci sarebbero neanche riferimenti per esempio al programma missilistico, insomma il negoziato dei due mesi successivi a questo eventuale primo accordo che potrebbe arrivare sarebbero altrettanto complicati. Andrea.
4: Grazie Emanuele. In tutta questa vicenda ovviamente un posto molto importante è quello che decide di fare Donald Trump. Il presidente americano vorrebbe un accordo con l'Iran oggi, anche perché è il suo compleanno e perché nei prossimi giorni ci sarà il vertice del G7. La dimensione internazionale si sovrappone a quella strettamente personale di Trump. Antonio Di Bella, lungo corrispondente Rai dagli Stati Uniti, intervistato da Michele Migone nella trasmissione Va Pensiero.
6: Trump sta, a mio parere, costruendo passo dopo passo, mattone per mattone, il culto del trumpismo in quello che il New York Times ha definito una politica neoimperiale. Facce di Trump sulle banconote, arco di trionfo di Trump, nome di Trump su aeroporti e stazioni, e addirittura c'è chi ironizza, ma non troppo, sul fatto che il miglior candidato post-Trump non sarà né Vance né Rubio, ma sarà Eric Trump, il figlio, per perpetuare la dinastia dei Trump.
7: Quindi la visione monarchica della, diciamo, della presidenza, che poi non è più neanche una presidenza, se lui ha questo tipo di visione.
6: Sì, è rivelatrice una battuta che circola a Washington sulla Groenlandia, dicendo, beh, alla fine non devo invaderla, la soluzione per evitare un conflitto sarebbe che mio figlio, il più piccolo, sposi la figlia della regina di Danimarca, e avendo così in dote la Groenlandia, esattamente un ritorno all'antico.
4: In Svizzera si è votato oggi in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. I seggi si sono chiusi alle 12, al momento è in corso lo spoglio, le proiezioni danno in vantaggio il no. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7,3 a oltre 9 milioni di persone. E in Italia in questi minuti il discorso di Roberto Vannacci, che chiude l'evento fondativo del suo partito Futuro Nazionale. Da Roma, Anna Bredice.
8: Una platea di uomini in giacca e cravatta che si spertica in applausi quando uno dei transfughi della Lega in Futuro Nazionale, Furgiuele, saluta il pubblico chiamandoli camerati. Non è l'unico a dirlo nella sala dove si sta concludendo l'assemblea degli iscritti ad un partito che si dice pronto a partecipare alle prossime elezioni quando il governo lo deciderà, sostiene Vannacci, che oltre a definire i tesserati camerati usa un linguaggio bellico, dice di essere già in trincea e pronto ad ottenere, se eletto, la remigrazione, che altro non è che la deportazione dei migranti fuori dall'Italia. Oggi viene creato ufficialmente il partito, nello stesso luogo dove tanti anni fa si è compiuta la scissione dentro la destra di allora, quando Fini urlò a Berlusconi che fai, mi cacci. Da allora molto è cambiato. Chi era in quella sala, Meloni, è ora al governo e sta facendo di tutto per contrastare Vannacci da destra, puntando il dito oggi contro la fiera della piccola editoria, accusandola, dice, di volere che gli editori si professino antifascisti. Grida alla censura per dimostrare di non volere competitori a destra, ma la competizione ormai è aperta. Nella sala oggi anche un altro esponente di Futuro Nazionale che allora militava con Berlusconi, Ravetto, che dal palco questa mattina ha dichiarato di non volere le quote rosa perché vale il merito, ma ammesso che ci creda è una battaglia poco credibile, visto che il capo del suo partito, Vannacci, sostiene che non c'è bisogno del reato di femminicidio perché si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto questa mattina. Ravetto sale sul palco con lo spray contro gli stupratori, è sempre quello il tema principale, i migranti da cacciare come causa di tutti i problemi. Ieri a poca distanza da lì sfilavano per la strada i fascisti e i vigili urbani di Roma la sera prima, i senza tetto della zona avevano consigliato di andarsene per non rischiare. Linea allo studio.
4: Dal ministro della difesa Crosetto finora nessun commento pubblico sulle indiscrezioni diffuse stamattina da Repubblica. secondo cui nei giorni scorsi avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del governo a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata alla fine dell'anno. E in tema di sanità, mancano 2 settimane alla scadenza fissata dal PNRR per l'attivazione delle case di comunità. Nelle scorse ore il ministro Schillaci ha ripetuto che l'obiettivo sarà raggiunto. È da capire chi lavorerà in queste strutture dopo il ritiro della riforma che avrebbe dovuto portare a un ruolo centrale dei medici di famiglia. Come si concilia quindi l'ottimismo del ministro con il fatto che la sua stessa maggioranza ha fermato la riforma che aveva proposto? Lele Liguori lo ha chiesto a Michele Vannini, segretario nazionale della FP-CGL con delega alla sanità.
9: Le due cose non stanno insieme, va fatta una distinzione quando si parla di case di comunità e di PNRR, perché un conto è la predisposizione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, sui quali comunque il governo è in ritardissimo, dopodiché ovviamente le strutture non vanno solo predisposte ma vanno anche fatte funzionare. Da questo punto di vista, evidentemente, per una parte fondamentale che è quella della medicina territoriale, il ministro Schillaci è di fronte, diciamo, ad una sconfitta abbastanza significativa, che peraltro viene dalle file della sua stessa maggioranza, dove c'è un'idea di cui si parla un po' meno ma che è molto evidente, cioè adesso la direi in questo modo: hanno perso i cittadini fino a questo momento, hanno vinto le lobby, quella dei medici di medicina generale, in particolare della FIMG, e anche quella dei farmacisti.
10: Quindi la promessa delle case di comunità che fa Schillaci, il ministro, è soltanto una parziale ricompensa per quanto riguarda i cittadini, no?
9: Ma il punto è che le case di comunità vanno fatte funzionare, vanno riempite di professionisti e di professionisti. Per farlo bisogna fare 2 cose. La prima è un altro grande annuncio del ministro Schillaci tradito, che è quello di eliminare il blocco delle assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. E la seconda cosa, dal nostro punto di vista, è prevedere una scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, perché ce ne sono pochi e una gran parte andrà in pensione a breve, e metterli a lavorare dentro le case di comunità.
4: La Marina britannica ha intercettato una petroliera russa nel Mar della Manica, lo ha comunicato Keir Starmer, specificando che si tratta di una nave della flotta ombra di Mosca. È un altro duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro. Non è la prima operazione di questo tipo da parte di Londra, ma sarebbe la prima volta che le forze speciali britanniche sono salite a bordo di una petroliera di questo tipo. La nave, battente bandiera del Camerun, è ora ferma al largo della costa britannica. La flotta ombra di Mosca sarebbe composta da diverse centinaia di imbarcazioni con l'obiettivo di evitare le sanzioni. Questa vicenda ha anche una dimensione interna, visto che proprio questa settimana in Gran Bretagna si è dimesso il ministro della difesa in disaccordo con Starmer sulle spese militari. E intanto l'Ucraina avrebbe colpito 2 obiettivi in Russia: un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca a circa 700 chilometri dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti senza specificare però cosa è stato colpito. In Ucraina invece gli attacchi russi delle ultime 24 ore hanno causato almeno 4 morti e oltre 20 feriti, colpite diverse regioni. In Francia l'eurodeputato Raphaël Glucksmann ha lanciato di fatto la sua campagna in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
11: Jean-Luc Mélenchon, leader ormai storico della sinistra radicale, presidente fondatore di quella che oggi è la prima forza della gauche, la France Insoumise, non è la sola speranza per la sinistra nella campagna per le presidenziali del 2027. È il messaggio che martella Raphaël Glucksmann, leader del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, ma che si vuole e si presenta come il possibile campione di tutta quella sinistra, socialdemocratica, liberale o moderata che dir si voglia, che non si riconosce nella France Insoumise e che non accetta l'egemonia un po' autoritaria, di certo ingombrante ma soprattutto troppo radicale, di Jean-Luc Mélenchon. Una sinistra moderata o più largamente non melanchonista, per ora frammentata, disarticolata, in cui si moltiplicano gli annunci e le velità di candidatura presidenziale. Una giungla, o più modestamente un sottobosco, da cui Glucksmann spera di uscire in settembre appunto campione indiscusso, capace poi di insidiare Mélenchon nella corsa a sinistra. Un exploit che il candidato socialdemocratico ha già compiuto alle ultime europee, in cui la sua lista, sostenuta dai socialisti, è arrivata con il 14% davanti alla France Insoumise, ferma attorno al 10%. Ma le presidenziali sono un'altra sfida, ben più dura, e vincerà nel 2027, come scritto sulla tribuna ieri sera del primo grande meeting elettorale piuttosto riuscito di Raphaël Glucksmann, si presenta da subito come una vera corsa ad ostacoli, primo dei quali appunto riunire rapidamente dietro di sé una sinistra moderata, per ora divisa e riottosa. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
4: Negli Stati Uniti Paramount ha comprato Warner Bros. Si tratta di un altro colpo alla libertà di informazione, visto che la proprietà di Paramount è molto vicina a Trump. Il gruppo controlla già un'importante TV americana, CBS, e adesso controllerà anche la CNN. Sentiamo lo scrittore e giornalista Michele Mezza.
12: Beh, stiamo andando un uomo solo al comando, si potrebbe dire, usando una vecchia logora metafora ciclistica. Sicuramente abbiamo un processo di omologazione dell'informazione, ma in realtà qui il processo è più sofisticato, perché cinema e informazione è insieme alla vigilia di un salto delle tecnologie di intelligenza artificiale, probabilmente stanno predisponendo un nuovo linguaggio, che è il linguaggio di un infotainment permanente, cioè ogni notizia sarà cinematografata, raccontata immaginificamente e viceversa, che significa che i fatti diventeranno sempre più addirittura non solo opinioni, ma proprio pura e semplice fantasia. Siamo a una ricostruzione di un mondo fantastico, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Alice poi, quando arriva in fondo al tunnel e scopre di essere in un mondo del tutto diverso, chiede: ma qui chi comanda? E la risposta è un nome solo: comanda l'inquilino di turno della Casa Bianca, in quell'alternanza che Trump sta già immaginando nelle prossime generazioni. Siamo a un regime della fantasia e dell'immaginario.
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
2: Popolare Network.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà.

0: e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: L is for the way you look at me. O

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Ciao, io sono Cinzia, sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte devo andare a cercare. Negli anni ho imparato che le storie più belle non sono quelle straordinarie, sono spesso quelle che resistono. Quelle che tengono aperta una porta, quelle che accendono una luce, quelle che permettono a un piccolo paese di continuare ad essere un luogo dove fermarsi e non soltanto un punto da attraversare in automobile. Oggi il mio cammino mi porta a Castel Delfino, in Val Varaita, in provincia di Cuneo, a circa 1300 metri di altitudine. Quando arrivo, la prima cosa che noto è il silenzio. Non è un silenzio vuoto, ma uno di quelli che solo la montagna conosce. Un silenzio fatto di vento, di passi, di aria fresca e di cose che resistono. Castel Delfino è uno di quei paesi che raccontano molto bene la storia delle nostre vallate. Un tempo qui vivevano più di 1000 persone. Oggi i residenti sono poco più di un centinaio durante l'inverno. Basta questo dato per capire quante cose siano cambiate nel corso degli anni. Quando si parla di montagna, si finisce spesso di parlare di spopolamento, di scuole che chiudono, di giovani che partono, di servizi che scompaiono. Tutto vero. Ma raccontando queste vallate da tanti anni, mi sono resa conto che c'è un altro modo di guardare le cose. Ci sono persone che invece di lamentarsi fanno qualcosa. Magari una cosa piccola, magari una cosa che da sola non cambia il destino di un territorio, ma la fanno lo stesso. Perché la verità è che un paese non si spegne tutto insieme, si spegne lentamente. Prima chiude un negozio, poi un'attività, poi viene meno un servizio, poi la gente smette di fermarsi e quando nessuno si ferma più, il paese perde una parte della sua anima. È per questo che oggi sono qui a raccontarti questa storia. Perché raccontare la storia di una piccola libreria alpina e di una persona che ha deciso di tenere accesa una luce è importante. Paolo Fusta arriva da Saluzzo. È figlio di un tipografo e forse, senza saperlo, cresce già circondato dalle parole. Mi racconta che nei primi anni 90 lavorava nel mondo della grafica e della stampa. Attorno a lui gravitavano autori, giornalisti, insegnanti, persone che avevano storie da raccontare. Definisce quel luogo un porto di mare. Mi dice questa immagine. Un porto di mare è un luogo dove le persone arrivano e ripartono continuamente, dove si incontrano idee diverse, dove passano vite diverse. E forse anche i libri fanno esattamente la stessa cosa. Nel 2002 arriva il primo manoscritto. Glielo porta un maestro di scuola, Aldo Ponso. Un gesto apparentemente semplice che però cambia il corso della sua vita. Paolo accetta di pubblicarlo e nasce così il primo volume di Fusta Editore. Mentre me lo racconta, penso a quante volte la nostra vita cambi per qualcosa che in quel momento sembra quasi insignificante. Un incontro, una telefonata, una proposta, un sì detto senza sapere esattamente dove ci porterà. Per anni l'editoria resta una parte del suo lavoro. Poi arriva il 2012 e con lui una decisione importante. Paolo capisce che vuole dedicarsi completamente ai libri. C'è una frase che mi colpisce mentre parla. In sostanza dice: se devo faticare, voglio farlo per qualcosa che amo davvero. È una riflessione che, credo, prima o poi riguarda tutti. Perché arriva un momento in cui il tempo diventa più importante di tante altre cose, in cui ci chiediamo se le giornate assomigliano davvero alla vita che desideriamo. E allora qualcuno cambia lavoro, qualcuno cambia città, qualcuno cambia strada e Paolo sceglie i libri.

Negli anni la sua casa editrice cresce, pubblica storie di montagna, di sport, di territorio, ma la Valle Varaita continua a restare una presenza costante nella sua vita. È una valle che frequenta da oltre 25 anni. Qui ha camminato, portato i figli, trascorso giornate intere e a un certo punto nasce in lui il desiderio di restituire qualcosa. È una parola bellissima, restituire, perché spesso la montagna ci regala molto più di quanto ci immaginiamo. Ci regala silenzio, tempo, personaggi, benessere, equilibrio e qualche volta nasce il desiderio di dare qualcosa in cambio. Quando nel 2023 gli viene proposta l'apertura di una libreria a Castel Delfino, quella idea prende forma. Grazie al sostegno del comune e del Parco del Monviso nasce la piccola libreria alpina. Quando entro capisco subito che non è soltanto una libreria. Certo, ci sono gli scaffali con i libri, le copertine che raccontano viaggi, montagna e territorio, ma c'è anche qualcos'altro. C'è un'atmosfera difficile da spiegare, quella sensazione che ti fa venire voglia di fermarti 5 minuti in più. Mi accorgo che qui le persone non entrano soltanto per comprare un libro, entrano per fare due chiacchiere, per scambiare idea, per incontrare qualcuno, per sentirsi parte di una comunità. E forse è proprio questo il punto. Oggi possiamo acquistare qualsiasi libro online, possiamo riceverla a casa in pochi giorni, a volte in poche ore. Eppure una libreria continua ad avere un valore enorme, perché non vende soltanto libri, vende incontri, conversazioni, relazioni. Mentre ascolto Paolo, mi torna in mente una riflessione che faccio spesso quando racconto la montagna. Una libreria da sola non può salvare un paese. Un ristorante da solo non può salvare un luogo. Un albergo da solo non salva un paesino. Ma insieme possono fare qualcosa di straordinario. Possono dare un motivo per fermarsi. Una persona sale a Castel Delfino per visitare la libreria. Poi magari prende un caffè, si ferma a pranzo, compra un prodotto locale, torna per una passeggiata e scopre il paese, ne parla agli amici e poco alla volta quel paese continua a vivere. La montagna resta viva proprio così, non grazie a un singolo progetto miracoloso, ma grazie a tante persone che fanno ciascuna la propria parte. È una forma di ostinazione che mi commuove sempre. Perché sarebbe facile dire che non ne vale la pena, che i numeri sono piccoli, che il mercato è difficile, che la gente legge meno, e invece c'è chi continua ostinatamente a provarci. D'inverno, quando in paese restano poco più di un centinaio di persone, la libreria continua a restare aperta e sono spesso i turisti a entrare stupiti. Vedono una libreria in un piccolo paese di montagna e sorridono, forse perché non se l'aspettano, forse perché inconsciamente riconoscono il valore di quel gesto. Attorno alla libreria è nata anche un'associazione culturale. Si organizzano incontri, escursioni narrative, momenti dedicati alla storia del territorio. Perché in fondo i libri sono stati soltanto un inizio. Quello che conta davvero sono le relazioni che sono riuscite a creare.

Prima di salutare, Paolo mi racconta alcuni progetti legati alla storia alpinistica di Casteldelfino. Mi parla delle persone che hanno vissuto queste montagne, delle storie che meritano di essere ricordate, delle idee per riportarle alla luce. E ancora una volta mi rendo conto che il futuro delle terre alte passa anche da qui, dalla capacità di custodire la memoria senza trasformarla in nostalgia. Quando esco dalla libreria, il paese è lo stesso di quando sono arrivata. Le montagne sono le stesse, le case sono le stesse, ma io mi porto via qualcosa in più. Porto via l'immagine di una luce accesa a 1300 metri, una luce che non pretende di cambiare il mondo, una luce che però rende un po' più difficile il rischio che questo pezzo di montagna si spenga. E forse è proprio questo il senso più profondo della storia che ho raccolto oggi. La montagna non resta viva per caso, resta viva grazie alle persone che continuano a credere che ne valga sempre la pena di investire tempo, energie e passione in questi luoghi. Persone che aprono una libreria, una locanda, un rifugio, una bottega. Persone che creano un movimento per fermarsi. Perché quando qualcuno si ferma, il paese respira. E finché ci sono persone disposte a tenere accesa una luce, ci sarà sempre una ragione per tornare. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. I'm

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di commentare le notizie di attualità utilizzando una lente molto speciale. Indaghiamo sulla relazione tra la specie animale umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se vogliamo rinnegare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 854, parleremo della dura vita delle nutrie di Pavia con un servizio di Ilaria Beretta. Vi porteremo a Pordenone per parlare della cornacchia della discordia. Commenteremo una notizia su scoiattoli e sigarette elettroniche. Parleremo della scomparsa dei pesci di fiume. Racconteremo la storia di un lupo di nome Mirko. E commenteremo il rapporto tra Papa e Corrida. Non concluderemo la puntata senza una ricetta, come sempre vegan, cruelty free, curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale di questa puntata sarà curato da Anna Granata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: Apriamo questa puntata, come promesso, con un servizio della nostra Ilaria Beretta, che si è recata a Pavia per occuparsi stavolta di nutrie.
1: Mi trovo in via Tavazzano a Pavia, vicino al Cavo Rosio, che è un canale bellissimo con degli argini alti pieni di vegetazione. Via Tavazzano a Pavia è all'ordine del giorno nelle cronache cittadine e nazionali per il problema delle nutrie. Si tratta di animali che vengono chiamati anche piccoli castori, sono vegetariani, scavano delle buche negli argini. Qui davanti ne ho parecchie, costruite anche molto bene. Queste nutrie riproducendosi hanno creato dei problemi soprattutto ad alcuni genitori dell'asilo infantile che è qui vicino, e quindi le autorità hanno pensato di intervenire uccidendole. Sono qui con tre persone che si sono occupate e si stanno occupando di loro.
2: Ciao, sono Carolina Sala, presidente della Task Force Animalista, che è un'associazione a tutela legislativa degli animali dell'ambiente, e vicepresidente del Comitato Torrente San Francesco, che si occupa della tutela della fauna selvatica. Pavia, dove sono mesi che veniamo per guardare attentamente le reali criticità della zona, in via Tavazzani, perché era stata segnalata la presenza di nutrie come se fosse l'unico problema della zona. In realtà, quando siamo arrivati a febbraio, ci siamo messi le mani nei capelli, perché le nutrie erano davvero l'ultimo dei problemi. Ci siamo trovati davanti a uno scenario di degrado totale, di abbandono totale istituzionale: d'amianto, siringhe, eternit, rifiuti ingombranti abbandonati ovunque lungo il torrente. Di fianco a un asilo venivano abbandonati regolarmente sacchi di cibo, e al campetto dove giocano i bambini a calcio idem. Da quando abbiamo denunciato pubblicamente la situazione, finalmente il comune è intervenuto, ha fatto un po' di pulizia. Non è ancora finita la bonifica, in quanto non sono stati messi i cassonetti, ci sono ancora lavatrici, c'è ancora di tutto qua dentro il fossato. Le nutrie, appunto, con la presenza delle persone che venivano a pulire, si sono allontanate. E nonostante questo, il comune è stato obbligato da Regione Lombardia e da TS, dalla provincia, a mettere in pratica questo piano di contenimento, purtroppo nazionale, comunque comprende moltissime regioni, di cacciagione di tutti gli animali che secondo loro possono essere invasivi, come le nutrie. E quindi nutrie qua, cinghiali in Liguria, insomma, e piccioni, ibis, insomma. Quindi quando c'è una specie che le regioni ritengono invasive, vengono sterminate. Quando invece, sia per il TAR che per ISPRA, andrebbero fatti dei piani di contenimento etici, ecologici, e soprattutto tenendo in ordine le periferie, ecco, che sono magari agli argini coi fiumi o con le campagne. Evidentemente a qualcuno conviene così, che è più facile, che è più conveniente per le regioni e probabilmente anche per il governo stesso, fare questo tipo di piani di abbattimento piuttosto che pensare a una quotidiana pulizia dei paesi, delle città, dei cassonetti. Abbiamo fatto una diffida a non procedere per questa ditta che era stata assunta dal comune di Pavia su ordinanza, appunto, di regione, di ATS, e che avrebbe dovuto sterminare le poche nutrie rimaste. Purtroppo hanno portato via un cucciolo, anche questo noi abbiamo trovato veramente vergognoso, un cucciolo davanti alla mamma disperata, l'hanno portato via per far vedere che avevano fatto qualcosa. Quando noi siamo qua adesso, qua c'è anche Laura, che peraltro è presidente di un'oasi, avevamo chiesto di darci il cucciolo anche solo per pietà, e invece non ci è stato dato.
3: Ciao, io sono Cipolla Laura, presidente di Oasi Santa Giuliana, un rifugio che c'è qui in provincia di Pavia. Ci piacerebbe, come dice Alfio, fare cultura rispetto alla conoscenza degli animali e non demagogia, come invece fanno alcuni assessori che poi parlano di animali aggressivi, pericolosi, invece vanno conosciuti. Se ci fosse la disponibilità di andare a spiegare ai ragazzi come sono questi animali, come sono sensibili, come sono protettivi nei confronti dei piccoli, come sono socievoli, anche il mondo andrebbe in un'altra direzione.

0: sono Alfio Mongeri e ecco, sono un residente. Qui ecco, si parla tanto di un degrado ambientale che ormai è comunque c'è sotto gli occhi di tutti. Io penso che ci possa essere anche un altro degrado, è un degrado culturale, perché si è anche persa l'occasione per poter insegnare, voglio dire, anche ai bambini un amore verso gli animali, ecco, spiegare loro che i nutri ecco, vengono da un paese lontano, sono fatti in un certo modo, hanno le zampe palmate perché non è l'acqua, hanno anche le ghiandole mammarie sui fianchi perché allattano dentro l'acqua. Quindi era un modo per poter insegnare a loro anche un amore diverso, no? Voglio dire, anche una conoscenza. E se un animale eventualmente, qualche volta gli va magari anche vicino, quell'animale forse sente anche simpatia per lui, ecco, mai per essere aggressivo, mai, dato che loro, le nutrie, non sono aggressive, non sono pericolose, sono comunque roditori, quindi mangiano, sono intelligenti. Posso dire un'altra cosa, c'è che come si dice, anche sanno riconoscere e amano anche gli esseri umani, quindi ecco, ha creato un caso, no? Come se fosse dentro qui al fossato, non so, il varano di Comodo, ma non è così.
1: Diceva Alfio che sono arrivati anche gli aironi, ci sono i germani reali, quindi potrebbe essere un'oasi, no? Anche per i bambini.
2: E poi questo quartiere comunque è molto tranquillo, riservato, quindi potrebbe essere proprio un'occasione per questa esperienza.
1: Ricordiamo che nella Costituzione, nell'articolo 9, fa riferimento anche alle future generazioni degli esseri umani, cioè le future generazioni hanno il diritto di vedere nella vita un cinghiale, un lupo, una nutria, un ibis, un piccione, e oltretutto tutti questi animali, la maggior parte di questi animali, come gli orsi in Trentino, come le nutrie, sono stati importati perché servivano all'essere umano, le nutrie per fare le pellicce negli anni 70, quando non c'erano soldi per prendere le pellicce più costose.
2: Da febbraio adesso che è fine maggio, cosa stiamo aspettando? Ora.
3: Stiamo aspettando questo benedetto tavolo tecnico richiesto a Regione, ATS, al Comune, col supporto fortunatamente dell'assessore all'ambiente Lorenzo Goppa, che ci è stato vicino in questi mesi, e quindi speriamo che accettino a questo tavolo tecnico la nostra proposta di sterilizzazione e non abbattimento, ma non solo qua, anche in altri luoghi a Pavia, se dovesse succedere la stessa cosa, ci permettano di

polpo ha mezzo miliardo di neuroni e nessuna spina dorsale. La cornacchia grigia ne ha 1,5 miliardi compressi in un cervello che pesa 10 grammi e con quei 10 grammi fa cose che i primati impiegano anni ad imparare. Fabbrica strumenti, si riconosce allo specchio, pianifica il futuro, riconosce volti umani e porta rancore per anni. All'Università di Washington le cornacchie aggredite con una maschera specifica attaccavano chiunque indossasse quella maschera, anche anni dopo, anche individui che non erano presenti all'evento originale perché avevano insegnato il volto ai loro figli. Il segreto delle cornacchie sta nella loro densità neuronale. Il cervello di un corvide contiene più neuroni per grammo di quello della maggior parte dei primati. Non serve un cervello grande, serve un cervello denso. Quindi attenzione quando vedete una cornacchia sul cassonetto, non sta cercando rifiuti per caso, ti sta anche valutando e si ricorderà di te. E a Pordenone, capitale italiana della cultura per il 2027, città che ha ottenuto questo ambito riconoscimento con il dossier di candidatura intitolato Città che sorprende, a Pordenone una cornacchia è stata condannata a morte. Su questo episodio ascoltiamo un servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci.

In via Damiani a Pordenone, un'area residenziale con molto verde, poco lontano dalla stazione ferroviaria, è in corso da qualche mese una vicenda che ci pare illuminante sulle difficoltà di convivenza interspecifica nelle aree urbane. È un caso in cui le logiche tipiche della cosiddetta emergenza sicurezza, legge, ordine, pugno di ferro, si intersecano con le sorprese che ogni volta riserva l'incontro con l'altro più altro di tutti, cioè l'appartenente a una specie diversa dalla nostra. Accade dunque a Pordenone che una cornacchia, abitante storica delle nostre città, abbia aggredito nelle ultime settimane più di una persona, secondo le denunce ricevute dalle forze dell'ordine. I casi sarebbero numerosi, per quanto distribuiti nell'arco di parecchie settimane. La storia va avanti dalla fine di aprile e a quanto pare non abbiano comportato gravi danni fisici, semmai un po' di comprensibile spavento. Qualcuno ha addirittura evocato il celebre film di Alfred Hitchcock Uccelli, con il cielo quasi coperto da stormi di corvi in formazione d'attacco, ma qui stiamo parlando di un unico animale, presumibilmente una madre che ha costruito il suo nido in mezzo alle palazzine e che attacca quando attacca da sola e nell'esclusivo intento di proteggere il proprio nido e i propri cuccioli. Le denunce di alcuni cittadini hanno naturalmente offerto il destro ad Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, per agire con la fermezza e la violenza che abbiamo visto tante altre volte in passato, quando gli amministratori pubblici si sono trovati a prendere provvedimenti in difesa dei cittadini, minacciati da animali non umani. L'ordinanza di Basso ha autorizzato non solo la cattura, ma anche l'eventuale uccisione dell'animale. Insomma, qualunque mezzo pur di neutralizzare una minaccia giudicata evidentemente gravissima, intollerabile, meritevole di condanna a morte. L'ordinanza di Basso, come altre in passato, ricordiamo per esempio quelle di Maurizio Fugatti, presidente leghista della provincia di Trento, contro gli orsi considerati troppo confidenti, sono l'espressione più piena, più nitida, di come il potere, nel tempo presente, interpreti il proprio ruolo. Protezione totale dei salvati, di chi sta dalla propria parte, al di qua di un immaginario confine, di volta in volta i cittadini per bene, i cittadini autoctoni, la nazione, la patria, a seconda della retorica di circostanza, e condanna altrettanto totale dell'altro. Condanna che arriva fino a sentenze di morte se l'altro appartiene a una specie non umana, mentre si ferma un poco prima se l'altro è una persona. Ma sappiamo che in certe norme, in certe dinamiche, anche la vita di certi esseri umani non vale nulla. Pensiamo alle politiche migratorie e alla logica del non soccorrere, del lasciar morire nel mare Mediterraneo, una delle massime vergogne della civiltà europea contemporanea. Le ordinanze di condanna a morte, insomma, sono l'ideal tipo, il modello estremo di riferimento delle politiche sulla sicurezza. Il poter dare la morte, del resto, è la manifestazione massima del potere. L'ordinanza del sindaco di Pordenone, per un altro verso, esprime la protervia del suprematismo specista e tradisce un'incontrollabile attrazione per la morte, come fa notare fra le righe la stessa ordinanza del TAR di Trieste, che ha bloccato l'ordinanza sul ricorso urgente della LAV, Lega Antivivisezione, salvando quindi per il momento la cornacchia. L'abbattimento dell'animale indicato nei provvedimenti impugnati, hanno scritto i giudici, costituirebbe un danno grave e palesemente irrimediabile. Non appare del tutto convincente l'argomentazione motivazionale, secondo cui non si riesca e sarebbe addirittura impossibile conseguire, pur se con l'ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti e dei potenti mezzi civili e militari, dei quali l'ordinamento amministrativo può disporre, l'obiettivo di neutralizzare la condotta iperaggressiva di una cornacchia, senza però giungere all'estremo rimedio del suo abbattimento. Il sindaco Basso, nell'atto di accettare controvoglia la scelta del TAR, ha voluto ricordare, per dare la giusta misura al dibattito, ha precisato, che la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano quinquennale di controllo dei corvidi, valido dal 2025 al 2029, che autorizza l'abbattimento di 13.000 esemplari di corvidi sull'intero territorio regionale, per finalità di protezione delle colture agricole e di sicurezza pubblica. L'eliminazione fisica, dunque, viene rivendicata come strategia di relazione con gli animali che vivono nelle città, mescolati, possiamo dire, alle persone umane. Il caso della cornacchia di Pordenone è dunque emblematico della sfida che viviamo nel tempo presente, non solo nelle città, ma sullo scenario globale, in riferimento al presente e al futuro della vita sul pianeta Terra.
C'è chi insegue e anzi vorrebbe rendere più cruda e feroce la legge del dominio del più forte, in questo caso la specie umana attraverso i suoi attuali sistemi di potere, e chi pensa invece che la preservazione della vita sul pianeta e anche la qualità dell'esistenza quotidiana nelle città e in tutti i luoghi abitati da specie diverse passino attraverso rapporti fra specie sani e rispettosi. E la visione che ha animato le persone che hanno organizzato a Pordenone cordoni umani a protezione della cornacchia minacciata da un potere sempre più cupo e sempre più necrofilo. Viva, insomma, la cornacchia di Pordenone. E lei, con la sua condotta, con la sua tenacia, a dischiudere una visione desiderabile di futuro.

0: ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla città di Pavia e in particolare dedicata alle sue nutrie.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo alle bistrattate nutrie una ricetta pavese tipica, anche se un po' fuori stagione. Il nusat è una torta salata a base di zucca berrettina della tradizione contadina di Lungavilla. Gli ingredienti per 6 persone sono 800 g di polpa di zucca berrettina, 60 g di pan grattato, 60 g di grattugiato vegetale, un cucchiaio di amido di mais, una cipolla, una decina di noci, della noce moscata, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Togliete la buccia alla zucca e affettatela, quindi disponetela su una placca da forno e cuocete a 180 gradi per 40 minuti. Nel frattempo sbucciate e affettate la cipolla, fatela scottare in un tegame con poca acqua e quando questa si sarà ritirata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fatelo dorare. Recuperate la polpa della zucca e passatela allo schiacciapatate. Aggiungete il pan grattato, il grattugiato vegetale, l'amido di mais, la noce moscata, sale e pepe. Filtrate la cipolla e aggiungete solo l'olio filtrato all'impasto. Disponete il composto in una pirofila spennellata di olio e spolverata di pan grattato. Infornate a 150 gradi per 35 minuti circa. Sfornate e decorate con le noci e lasciate intiepidire prima di servire.

La politica della guerra ai selvatici si sta irrobustendo, purtroppo, come sappiamo, in tutta Europa. Ma vorremmo parlare stavolta anche di una storia positiva, della storia di Mirko, un lupo radiocollarato che viene seguito nei suoi spostamenti. Questo lupo merita veramente di essere raccontato per la vastità del viaggio che ha affrontato. Si è staccato dal branco nel quale era nato sulle Dolomiti bellunesi in primavera. E come fanno alla sua età questi giovani lupi, è andato in dispersione alla ricerca di un territorio nuovo, che potrà essere il suo territorio, assieme a una compagna che andrà trovata per riprodursi. Come spesso accade, i giovani esemplari in dispersione percorrono grandissime distanze in tempi molto brevi. Il radiocollare di Mirko funziona regolarmente e quindi ha registrato le posizioni e ha consentito di monitorare i suoi spostamenti. Il 9 maggio era in Cadore, vicino a Perarolo, il 12 era nei pressi di Giralba, il 14 in un solo giorno ha superato le tre cime di Lavaredo ed è arrivato a nord di San Candido, in provincia di Bolzano. Il 15 ha varcato il confine con l'Austria, dove è rimasto fino alla fine del mese. Ai primi di giugno è rientrato in provincia di Bolzano, esplorando l'area a sud di Lappago, per poi spostarsi nuovamente in territorio austriaco, nella valle dello Zillertal, dove si trova ancora oggi. Non conoscono confini, non hanno alcun problema di dogana. I lupi, come ogni altro animale, come ogni altro vivente, cercano le risorse laddove ci sono. È normale quindi migrare, compiere lunghe migrazioni per insediarsi e farsi una famiglia e poi riprodursi come natura vuole. Dunque seguiremo ancora, se ne avremo la possibilità, la storia di questo straordinario lupo, Mirko, e vorremmo che quando si parla di lupi si parlasse anche di storie positive, di storie come quella di Mirko. Gli auguriamo una lunghissima vita e anche tantissimi cuccioli.

0: puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 855 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Popolare Network.
10: Legge 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il testo dell'accordo con gli Stati Uniti non è ancora stato finalizzato, permangono questioni chiave relative alle 14 parti dell'accordo, lo ha detto un membro della delegazione iraniana che sta negoziando con gli Stati Uniti all'agenzia Fars per una cessate il fuoco di 60 giorni. L'accordo prevede la fine della guerra con l'Iran e il Libano da parte degli Stati Uniti e di Israele, ha detto il negoziatore. Se ci sarà un nuovo attacco, chiuderemo lo stretto di Hormuz, attaccheremo Israele e non entreremo nel secondo round di colloqui. Ma proprio oggi Israele ha attaccato in Libano e questo naturalmente fa allontanare la possibilità di una firma tra Iran e Stati Uniti. Nella bozza di accordo tra Washington e Teheran, l'Iran poi si impegna a produrre o acquisire, a non produrre o acquisire un'arma nucleare, lo ha affermato un alto funzionario italiano, iraniano all'agenzia Reuters, che ne ha dato notizia sul proprio sito. Ma come dicevamo, il nuovo attacco israeliano in Libano complica le cose. Il vicecomandante del comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che l'ultimo attacco di Israele contro Hezbollah e Beirut non rimarrà impunito, e quindi di nuovo ad alzarsi la tensione. A proposito di questo attacco, sarebbero almeno 5 le persone uccise nel raid, in 2 distinti raid israeliani nella zona di Sidone. Secondo il sito statunitense di informazione Axios, Israele avrebbe avvisato gli Stati Uniti poco prima del nuovo raid aereo. In Svizzera si sta completando lo spoglio del voto che puntava a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. Le proiezioni indicano che la proposta sia stata respinta con il 55% dei no. Il risultato sembra chiaro, anche se non è ancora definitivo. In controtendenza il voto in Canton Ticino, dove il sì dovrebbe aver avuto la maggioranza. La consultazione è stata promossa da un partito di destra, criticata dal governo e dagli altri partiti politici, ma anche da imprenditori e sindacati che hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Il comizio finale di Roberto Vannacci a Roma nel giorno della fondazione ufficiale del suo partito Futuro Nazionale. Vannacci ha cercato i temi per fare parlare di sé, ha ribadito nel discorso finale che la priorità è la lotta all'immigrazione, e Futuro Nazionale si propone di fissare un tetto del 4% degli immigrati rispetto alla popolazione italiana e di bloccare da subito il decreto dei flussi. Poi Vannacci ha detto che bisogna abolire il reato di femminicidio. Il femminicidio è un reato più o meno grave in base alla vittima e non al reato, è una assurdità, ha detto Vannacci, che sta suscitando naturalmente molte reazioni critiche da questo punto di vista. Poi altre proposte come il ritorno al lavoro a 14 anni oppure l'idea di una scuola che deve tornare a essere, ha detto, dura e selettiva con priorità alla scuola pubblica. Vannacci che mette in difficoltà da tempo il centrodestra in vista delle elezioni politiche. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha cercato di non rispondere alla domanda se ci potrà essere un'alleanza con Vannacci, se saremo costretti ad allearci con Futuro Nazionale. Mi occupo di quello che voglio fare io, preoccuparsi degli altri serve a poco, ha cercato di cavarsela così il ministro degli esteri, nonché coordinatore di Forza Italia Tajani, che ha anche stoppato Salvini, la sua voglia di tornare a fare il ministro dell'interno. Il rimpasto di governo, ha detto Tajani, non è all'ordine del giorno. Dal ministro della difesa Crosetto invece finora non c'è nessun commento sulle indiscrezioni che sono state diffuse questa mattina, secondo cui nei giorni scorsi avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del governo a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata alla fine di quest'anno. Le 15.35 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30, buon ascolto.
9: Popolare Network.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di labgiovani-pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sull'intera rete stradale della regione. Vi informiamo che fino alle 21 di oggi all'interno del tunnel di Tenda lungo la statale 20 si viaggerà a senso unico alternato. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: che tu vedessi me.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
1: Ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9.
1: E il venerdì alle 21.

Ci sono partite che non appartengono più al calcio e film che non appartengono solo al cinema. Argentina e Inghilterra, mondiali del 1986 in Messico, è una di quelle partite che smettono quasi subito di essere sport e diventano qualcos'altro. Un processo simbolico, una rivincita storica, un racconto che si carica di significati prima ancora che il pallone inizi a rotolare sull'erba. Pickpocket di Robert Bresson fa lo stesso nel cinema. Prende un gesto illegale, minimo, quasi invisibile, e lo trasforma in un destino. Da una parte c'è una nazione, l'Argentina, che porta ancora addosso la ferita delle Malvinas, una guerra persa, un lutto mai elaborato. Dall'altra c'è l'Inghilterra, ex potenza coloniale, avversario politico prima che sportivo. In mezzo un uomo solo, Diego Armando Maradona. Un corpo piccolo, carico di attese, già mito prima di diventarlo davvero. In campo non entra solo una squadra, entra una storia che chiede di essere riscritta. In Pickpocket c'è un altro uomo solo, Michel. Non ruba per fame, non ruba per necessità, ruba perché non può farne a meno. Il furto non è un mezzo, è un linguaggio, un modo di stare al mondo. Bresson lo filma togliendo tutto il superfluo. Niente spiegazioni, niente giudizi, solo mani che si muovono, tasche che si aprono, corpi che si sfiorano. È un cinema che non assolve e non condanna, mostra. Argentina e Inghilterra funziona allo stesso modo. Tutti sanno che non sarà una partita normale, tutti aspettano qualcosa e quando qualcosa arriva non è pulito, non è regolare, non è giusto, è un furto. Una mano che devia il pallone sotto gli occhi dell'arbitro e del mondo intero. Un gesto proibito che però nessuno vuole davvero cancellare. Questa puntata del nostro podcast nasce da qui, dal gesto illegale che diventa leggenda, dal furto che, invece di distruggere il racconto, lo fonda. Maradona e Michel non sono eroi morali, sono figure che attraversano il confine, che violano una regola e così facendo rivelano qualcosa di più profondo, il desiderio umano di piegare il sistema anche solo per un istante. Argentina, Inghilterra e Pickpocket parlano della stessa cosa, della mano che ruba, del corpo che sfida l'ordine, dello sguardo del pubblico che oscilla tra scandalo e fascinazione. Perché in fondo non guardiamo queste storie per sentirci migliori, le guardiamo perché mettono in scena una verità scomoda. A volte il mito nasce proprio dove la regola viene infranta. Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai, non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon Edizione Mondiale. Il titolo di questo episodio è Il gesto e il peccato. Buon ascolto e buona visione.

Argentina-Inghilterra non è una partita che nasce sul campo, nasce altrove, molto prima. Nasce in una guerra breve e sanguinosa, combattuta 4 anni prima alle Falkland, o Malvinas, a seconda di chi racconta la storia. Nasce in una sconfitta militare che l'Argentina non ha mai davvero metabolizzato. Quando le due squadre si incontrano ai quarti di finale del Mondiale messicano, non stanno solo giocando a calcio, stanno mettendo in scena una rivincita simbolica. Un tribunale senza giudici ufficiali, ma con milioni di spettatori pronti a decidere cosa sia giusto e cosa no. In Pickpocket, Robert Bresson costruisce lo stesso clima, ma in forma ridotta, quasi invisibile. Non c'è una guerra, non c'è una folla. C'è un uomo solo che si muove in una società che sente ostile, chiusa, regolata da norme che non riconosce come proprie. Michel, il protagonista, osserva il mondo come un sistema da violare, non per distruggerlo, ma per poter dimostrare di passarci attraverso. Argentina e Inghilterra funziona allo stesso modo, non come una sfida sportiva neutra, ma come un'occasione per forzare l'ordine simbolico delle cose. Il contesto pesa su ogni gesto. L'Argentina non è una squadra qualunque, è una squadra che gioca con una urgenza politica, emotiva, quasi fisica. E al centro di tutto c'è Maradona, capitano, genio, corpo caricato di destino. Maradona non entra in campo come un semplice calciatore, entra come un segno, come un'eccezione. È l'uomo a cui è stato implicitamente affidato il compito di fare ciò che una nazione non ha potuto fare con le armi. Vincere, o almeno colpire. Michel è costruito allo stesso modo. Non ha carisma, non ha eloquenza, ma è investito di una missione che sente solo lui. Ruba perché sente di doverlo fare, non spiega, non giustifica, agisce. E questa è una chiave fondamentale per capire anche Maradona. Prima ancora dei gol, prima ancora del mito, c'è un corpo che agisce dentro uno spazio ostile. Un corpo che sa di essere osservato e che proprio per questo non può permettersi di essere neutro. L'attesa che precede Argentina e Inghilterra è carica di tensione. Non c'è leggerezza, non c'è festa. Ogni contrasto sembra avere un peso che va oltre il gioco. L'Inghilterra rappresenta l'ordine costituito, la regola, la correttezza formale. L'Argentina, al contrario, appare come la parte che deve inventare qualcosa. Il calcio qui diventa una coreografia di possibilità. Maradona arretra, riceve palla, cerca spazio, gli inglesi chiudono, raddoppiano, contengono. È un gioco di pressione e sottrazione, esattamente come le sequenze dei furti di Bresson. Mani che entrano ed escono, movimenti minimi, tempi calcolati. Il gesto decisivo non è mai violento, è rapido, quasi invisibile, ed è proprio per questo che è efficace. La partita nei primi minuti non offre grandi occasioni, è bloccata. Come Pickpocket che procede per accumulo di piccoli gesti, senza esplosioni emotive. Bresson non prepara mai lo spettatore a un colpo di scena evidente, lo abitua piuttosto a osservare. Il mondo è organizzato, sorvegliato, scandito da controlli e Michel non può affrontarlo frontalmente. Deve muoversi ai margini. Il Mondiale del 1986, in quella partita, chiede la stessa cosa, guardare i dettagli, capire dove può avvenire la deviazione. Maradona è costantemente circondato, come Michel nei luoghi pubblici, stazioni, ippodromi, autobus, spazi in cui il controllo è massimo e il margine d'azione minimo. Ma è proprio lì che il furto diventa possibile, nel momento in cui nessuno pensa che possa davvero accadere. Il genio di Maradona, come quello di Michel, non sta nella forza, ma nel tempo, nella capacità di scegliere l'istante. C'è un elemento decisivo che unisce queste due storie, l'assenza di moralismo. Né la partita né il film chiedono di giudicare, chiedono di assistere. In Pickpocket Bresson non spiega perché Michel ruba. Nel match del 1986, prima ancora del famoso gol, lo spettatore è già coinvolto emotivamente, non sul gioco, ma sul senso. Il calcio, come il cinema di Bresson, è un dispositivo di esposizione. Porta i corpi dentro uno spazio regolato e osservabile, ma allo stesso tempo crea le condizioni per la trasgressione. Ogni regola è anche un invito implicito a essere aggirata. Michel lo capisce, Maradona lo incarna. Il primo tempo della partita è quindi un tempo di preparazione. Non succede ancora nulla di irreversibile, ma tutto si sta caricando. È come il primo atto di Pickpocket. Michel impara, osserva, sbaglia, affina la tecnica. Anche Maradona studia, sente il campo, capisce quando può spingersi oltre senza essere fermato.
È un lavoro di sensibilità più che di forza. E intanto il pubblico guarda, come sempre. Nel film lo sguardo è quello invisibile della società, nella partita è quello esplicito di milioni di persone. Ma la funzione è la stessa, creare pressione, rendere ogni gesto significativo. Senza sguardo non c'è colpa, senza sguardo non c'è mito. Argentina e Inghilterra è una partita trattenuta. Pickpocket è ancora asciutto, quasi neutro. Ma entrambi stanno andando nella stessa direzione, verso un gesto che cambierà per sempre il racconto. E quando quel gesto arriverà, non sarà possibile separare il fatto dal significato, proprio come accade quando una mano entra in una tasca e ne esce con qualcosa che non le appartiene.

La partita si carica lentamente di tensione e Pickpocket fa esattamente la stessa cosa sul piano cinematografico. Il film non corre mai, non alza il ritmo, avanza per sottrazione come se ogni scena fosse un passo di avvicinamento a un gesto che deve avvenire nel momento giusto e solo in quel momento. Robert Bresson costruisce il suo cinema come una disciplina del corpo. Il furto non è improvvisazione, è tecnica, allenamento, precisione. Michel impara a rubare come un calciatore impara a muoversi in uno spazio ostile. Studia i flussi, osserva i corpi, capisce dove si concentra l'attenzione e dove invece si crea una distrazione. È lo stesso tipo di intelligenza che Maradona mette in campo contro l'Inghilterra. Non forza mai la situazione, non cerca lo scontro diretto, aspetta e nell'attesa costruisce una mappa invisibile del campo. Nel film le mani sono tutte, mani che entrano nelle tasche, che si sfiorano, che si ritraggono all'ultimo istante. Bresson le filma come fossero i veri protagonisti, più del volto, più della psicologia. Nel match, allo stesso modo, il corpo di Maradona è un insieme di dettagli. Il piede sinistro, il baricentro basso, la protezione della palla, ma soprattutto c'è una parte del corpo che normalmente nel calcio dovrebbe restare marginale, la mano. Una presenza latente, proibita, come in Pickpocket, dove la mano è sempre sul punto di fare qualcosa che non dovrebbe fare. Gli inglesi impostano un calcio ordinato. In Pickpocket la società, la polizia, i controllori, la folla anonima non sono personaggi, sono funzioni, non hanno volto. Servono a delimitare il campo d'azione del ladro, così come i difensori inglesi delimitano lo spazio di Maradona. C'è un aspetto fondamentale che lega Michel e Maradona. Entrambi non cercano approvazione. Non giocano per piacere, non rubano per essere amati, agiscono per necessità interiore. Michel ruba perché sente che è l'unico modo per affermare la propria esistenza. Maradona gioca quella partita come se fosse l'unico luogo in cui può davvero incidere sulla realtà. Non è estetica, è urgenza. Bresson elimina quasi del tutto la spiegazione psicologica. Michel non confessa mai davvero perché ruba. Lo capiamo dai gesti, non dalle parole. Allo stesso modo, Maradona non spiega la partita con dichiarazioni o leadership verbale, la spiega col corpo. Ogni suo movimento è un atto di sfida al sistema difensivo inglese, così come ogni furto di Michel è una sfida al sistema sociale che lo circonda. Allo stadio Azteca di Città del Messico, nei primi 45 minuti non è ancora successo nulla, ma tutto si sta preparando e in Pickpocket è il momento in cui Michel affina la tecnica. Si associa con altri ladri, impara a muoversi in gruppo senza perdere individualità. Maradona, invece, sta testando i limiti della sorveglianza dei difensori e il controllo arbitrale. C'è una sequenza celebre in Pickpocket, ambientata in una stazione. Più ladri agiscono insieme, si passano il portafoglio come un pallone invisibile, confondono lo sguardo delle vittime. È una scena che sembra quasi una coreografia sportiva. Argentina e Inghilterra in certi momenti funziona allo stesso modo. Passaggi rapidi, triangolazioni, scambi brevi per disorientare una difesa rigida. Il furto e il dribbling condividono la stessa logica, creare un vuoto dove prima c'era un controllo. Ma c'è anche una differenza cruciale. In Pickpocket Michel ruba senza pubblico, o meglio, ruba davanti a tutti, ma nessuno se ne accorge. Il furto è riuscito solo se resta invisibile. Nel calcio, invece, tutto avviene sotto gli occhi del mondo. E questa tensione rende Argentina e Inghilterra ancora più drammatica, perché ciò che sta per accadere non potrà restare nascosto, sarà visto, discusso, giudicato. Maradona, come Michel, sente che il tempo sta per scadere, sa che non può aspettare troppo. Ogni ladro, ogni genio, conosce questo momento, l'istante in cui l'azione deve essere compiuta, perché oltre sarebbe solo esitazione. Bresson costruisce Pickpocket come un avvicinamento costante a quell'istante. Il calcio a questo punto si rivela per quello che è, un insieme, un sistema di regole che produce inevitabilmente la possibilità della trasgressione. Senza la regola del non usare le mani, la mano de Dios non esisterebbe. Senza la proprietà privata, il furto di Michel non avrebbe senso. Entrambi i mondi hanno bisogno della legge per rendere significativo il gesto che la infrange. E mentre il primo tempo si avvicina alla fine, la sensazione è chiara. Qualcosa deve accadere, non per caso, ma per necessità narrativa. In Pickpocket sappiamo che Michel non può limitarsi a piccoli furti per sempre, deve superare una soglia. Nella partita sappiamo che Maradona non può restare confinato nel gioco ordinario, deve forzare la storia.
Il film e la partita a questo punto sono perfettamente allineati. Entrambi hanno costruito un mondo chiuso, controllato, sorvegliato. Entrambi hanno messo al centro un corpo che non accetta quel controllo e entrambi stanno per mostrarci cosa succede quando la mano, letteralmente o simbolicamente, entra dove non dovrebbe. Il furto non è ancora avvenuto, ma è già inevitabile.

Il momento arriva all'inizio del secondo tempo, non dopo una lunga preparazione spettacolare, ma quasi all'improvviso. Come accade sempre nei furti riusciti, il gol della mano de Dios non è preceduto da un crescendo epico. Nasce da una situazione sporca, da un pallone vagante, da un rimpallo che sembra non promettere nulla. È proprio lì che il gesto diventa possibile. In pickpocket, Bresson mostra che il furto avviene sempre quando l'attenzione è altrove. Non nel momento di massima tensione, ma in quello di apparente distrazione. Michel non ruba mai quando tutti guardano la sua mano, ruba quando lo sguardo scivola via. Maradona fa lo stesso, fa partire l'azione, passa la palla a Valdano che viene anticipato da un avversario, la palla si alza a campanile, il portiere inglese Shilton esce, l'arbitro osserva l'insieme, non il dettaglio, e il dettaglio, ovvero la mano, entra in azione. La mano de Dios è un furto perfetto proprio perché non sembra un furto. È rapida, naturale, quasi elegante. Il corpo di Maradona si alza come se stesse compiendo un gesto legittimo. Il movimento non è violento, non è plateale, è minimo. Come la mano di Michel che sfiora una tasca e si ritrae subito dopo. Bresson insiste sempre su questo punto. Il furto non deve essere visto come rottura, ma come continuità. Deve sembrare parte del flusso normale delle cose. Ed è esattamente quello che succede in campo. Per una frazione di secondo il gesto di Maradona non appare scandaloso, appare ambiguo. E l'ambiguità è il territorio perfetto del ladro. Se il gesto fosse stato chiaramente illecito, non avrebbe funzionato. Come in pickpocket, dove Michel fallisce solo quando esita, quando si espone troppo, quando rompe la naturalezza del movimento. Il gol viene convalidato. L'arbitro indica il centrocampo. In quel momento il furto è riuscito, non perché nessuno lo abbia visto, ma perché nessuno ha potuto fermarlo. In pickpocket il furto riuscito è sempre quello che passa attraverso la folla senza lasciare tracce. Qui invece la traccia resta, anzi diventa gigantesca, ma il meccanismo è lo stesso, la regola è stata violata dentro il suo stesso spazio. Il pubblico reagisce in modo ambiguo, c'è indignazione, c'è esultanza, c'è incredulità, ma nessuno spegne la partita, nessuno annulla la scena, il racconto va avanti e questo è fondamentale perché se pickpocket ci insegna che la società, pur condannando il furto, ha bisogno che il sistema continui a funzionare, allo stesso modo il calcio non può fermarsi a ogni violazione, deve assorbirla, trasformarla in storia. Maradona esulta, non confessa, non chiede scusa. Come Michel, che non restituisce ciò che ruba, Maradona non restituisce il gol, lo tiene e nel tenerlo lo trasforma da gesto illecito a fondamento del mito. Il furto qui non distrugge la legittimità del racconto, la sposta. In pickpocket, Michel ruba perché sente di essere al di sopra della morale comune, non per arroganza ma per isolamento. Si percepisce diverso, separato. Maradona in quel mondiale vive una condizione simile. È troppo più forte, troppo più centrale. Le regole del gioco sembrano insufficienti a contenerlo. La mano diventa allora un'estensione del corpo, come se il sistema avesse fallito nel gestirlo. La mano de Dios è scandalosa perché infrange una legge chiara, ma è anche irresistibile perché soddisfa un desiderio collettivo. L'Argentina vuole colpire l'Inghilterra, il pubblico vuole un momento decisivo, il calcio vuole una storia da ricordare. Come in pickpocket, dove il furto non è solo un atto individuale, ma il prodotto di una tensione sociale più ampia. Bresson non filma mai il furto come trionfo, lo filma come necessità e anche la mano de Dios vista oggi ha qualcosa di inevitabile. Come se quella partita non potesse andare in nessun altro modo, come se la regola dovesse essere violata per permettere alla storia di avanzare. Il calcio, come il cinema, ha bisogno di fratture per produrre senso. Dopo il gol la partita cambia, l'Inghilterra protesta, l'Argentina si compatta, Maradona diventa ancora più centrale. Il furto non chiude il racconto, lo apre. In pickpocket ogni furto porta Michel sempre più vicino alla caduta, ma anche più vicino alla verità di sé. Allo stesso modo, la mano de Dios espone Maradona, lo rende vulnerabile. Ora è osservato diversamente, non più solo come genio, ma come trasgressore. Eppure proprio questa esposizione rende possibile ciò che accadrà a breve. Il ladro che ha usato troppo in pickpocket è costretto a spingersi ancora oltre, non può tornare indietro. Maradona, dopo il furto, non può accontentarsi, deve continuare, deve dimostrare che non è stato solo un trucco, che dietro la mano c'è il corpo, dietro l'illegalità il talento.
La mano di Dios è quindi un punto di non ritorno, come il furto centrale del film di Bresson e il gesto che separa il prima dal dopo. Prima c'era il gioco, la preparazione, l'attesa. Dopo c'è il mito, la controversia, la memoria. Il gesto proibito non viene cancellato, resta inciso. Come ogni furto riuscito, continua a vivere anche dopo essere stato scoperto. Perché ciò che è stato rubato non è solo un gol, è il controllo del racconto. E ora resta solo una cosa da capire. Cosa succede quando, subito dopo il furto, arriva il capolavoro?

Dopo la mano de Dios, la partita non potrebbe essere più la stessa. E infatti non lo è. Perché nel calcio, come nel cinema di Bresson, il gesto che infrange la regola non chiude mai il racconto. Ogni furto riuscito spinge Michel più avanti, verso un punto in cui la tecnica non basta più. La trasgressione iniziale crea una fame nuova, una pressione interna. Ora bisogna dimostrare che non si è solo ladri, ma qualcosa di più. In quel pomeriggio assolato dell'Azteca, Maradona entra esattamente in questo spazio. È come se, dopo aver rubato, fosse costretto a esporsi, come se il gesto illegale avesse bisogno di un contrappeso. In pickpocket, quando questo accade, Michel, ormai sempre più abile, sente che il furto da solo non lo definisce più. La precisione tecnica diventa una gabbia. Allo stesso modo, la mano de Dios non basta a Maradona. Non può bastare. Quel gesto lo ha portato al centro assoluto dello sguardo, ma è uno sguardo ambiguo, sospettoso, diviso. E allora serve qualcos'altro. Nemmeno 5 minuti dopo quel gol segnato con destrezza, Maradona prende palla nella propria metà campo. È importante che l'azione parta da lì, lontano dalla porta, lontano dal luogo del furto. È come se il campo dovesse essere attraversato per intero, come se il corpo dovesse farsi carico di tutto lo spazio rimasto in sospeso. Esattamente come Bresson mostra spesso Michel muoversi in ambienti lunghi, corridoi, luoghi di passaggio, il furto non è mai solo l'atto finale, ma il percorso che lo rende possibile. L'azione che Maradona fa partire è il preludio al gol del secolo, un'esposizione totale. È l'opposto della mano de Dios. Se il furto era stato rapido, ambiguo, quasi invisibile, qui tutto è mostrato, dilatato, percepito. Il corpo di Maradona si offre allo sguardo senza protezione. Ogni tocco è chiaro, ogni dribbling è leggibile, ogni cambio di direzione è una dichiarazione. Non c'è trucco, non c'è sottrazione, c'è solo il tempo perfetto del gesto. Nel cinema di Bresson questo sarebbe il momento in cui il personaggio smette di nascondersi dietro la tecnica. Michel ruba con una precisione quasi sovrumana, ma quella precisione lo isola. Il contatto umano arriva solo quando il sistema crolla, quando la prigione interrompe il flusso dei furti. Nel calcio, il gol del secolo svolge una funzione simile, interrompe la discussione morale. Dopo quel gol non si parla più solo di furto, si parla di grandezza. Maradona ha saltato mezza Inghilterra, ha mostrato la sua classe, il suo tocco, la sua fantasia. Quando entra in area, dribbla ancora e segna. La partita diventa definitivamente un racconto bifronte. Argentina e Inghilterra non è più ridotta a un solo gesto perché vive della tensione tra due estremi. L'illegalità della mano de Dios e la bellezza assoluta del gol del secolo. Come Pickpocket, che non è un film sul crimine, ma sulla solitudine di chi attraversa il crimine per arrivare a un contatto umano. Il pubblico davanti al gol del secolo cambia postura. Se prima giudicava, ora contempla. È lo stesso passaggio che Bresson chiede allo spettatore: smettere di valutare e iniziare a guardare. Il cinema, come il calcio in certi momenti, non chiede consenso morale ma attenzione, e l'attenzione, quando è totale, sospende il giudizio. Ma ogni gesto assoluto ha un prezzo, e in Pickpocket quel prezzo è la caduta. Michel viene arrestato, imprigionato, privato del movimento che lo definiva, e solo nel limite che può finalmente riconoscere un legame. Maradona invece non cade subito, vince la partita, vince il mondiale, diventa dio e ladro nello stesso racconto, ma la traiettoria è segnata, il corpo che ha forzato la regola prima o poi presenterà il conto. Qui il parallelismo non è biografico in senso stretto, ma simbolico. Pickpocket non racconta solo la storia di un ladro, ma di un uomo che cerca una forma di assoluzione che non sia giuridica. Maradona invece non cerca soluzione, ma il mondo gliela costruisce attorno, proprio perché il racconto ha bisogno di tenerle insieme entrambe, la colpa e il genio. Argentina e Inghilterra nel tempo è diventata una partita a montaggio. Viene sempre raccontata attraverso due immagini: la mano che colpisce il pallone e il corpo che attraversa il campo. Tutto il resto scompare. Come in Pickpocket, dove ricordiamo le mani che rubano e la scena finale in prigione, ma dimentichiamo quasi tutto ciò che sta in mezzo. La memoria non è cronaca, è selezione, e questa selezione non è mai innocente. Scegliamo di ricordare perché quelle immagini parlano di noi, parlano del nostro rapporto con la regola, con il limite,

Non risposte, ma perché tengono aperta una contraddizione. Ci dicono che il gesto umano, quando è spinto al limite, non può essere ridotto a una categoria sola. E forse è proprio qui che calcio e cinema si incontrano davvero, nel momento in cui accettano che la bellezza possa nascere da un errore e che un errore possa diventare leggenda. Argentina, Inghilterra e Pickpocket finiscono nello stesso punto, davanti a una mano che ruba, una mano che crea, una mano che cerca l'altro attraverso le sbarre o attraverso la folla. Non c'è una morale semplice, non c'è una sentenza definitiva. Maradona e Michel non ci chiedono di assolverli, ci chiedono di guardarli, di accettare che il gesto che infrange la regola possa contenere nello stesso istante colpa e bellezza. Il calcio e il cinema, quando sono grandi, non insegnano come comportarsi, mostrano cosa accade quando un essere umano decide di attraversare il limite. Forse è per questo che continuiamo a tornare a quella partita e a quel film. Non per giustificare il furto, ma per capire perché a volte, proprio lì dove la regola viene violata, nasce qualcosa che non riusciamo più a dimenticare. Perché il mito non è ciò che è giusto, il mito è ciò che resta. La partita è finita. Il cinema, invece, non concede mai davvero una fine.

0: 17.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Presidente USA Trump ha criticato il bombardamento israeliano a Tiro nel sud del Libano di questa mattina. L'attacco di stamattina non avrebbe dovuto verificarsi, ha scritto, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran. Oggi le delegazioni statunitense e iraniana avrebbero dovuto incontrarsi a Ginevra per firmare la tregua di 60 giorni per poi trattare i temi caldi di un accordo finale, ma l'incontro è saltato e l'accordo, se verrà raggiunto, avverrà tramite una firma elettronica. Dopo il bombardamento di stamattina l'Iran ha promesso vendetta. Il vicecomandante del comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che l'ultimo attacco di Israele contro Hezbollah a Beirut non resterà impunito. Intanto l'esercito israeliano ha colpito anche il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza, uccidendo 4 palestinesi secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa.
1: Droni ucraini hanno colpito un palazzo residenziale in territorio russo. Le autorità locali oggi hanno detto che una persona è morta, 9 sono rimaste ferite. Nel fine settimana l'esercito di Kiev avrebbe colpito anche un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, a circa 700 chilometri dalla frontiera. In Ucraina invece gli attacchi russi nelle ultime ore hanno provocato almeno 4 morti, oltre 20 feriti in diverse regioni del paese.
0: La polizia kosovara ha arrestato 5 persone di etnia serba, tra cui 4 ex poliziotti, sospettati di essere coinvolti in uno dei peggiori crimini contro i civili albanesi durante la guerra degli anni 90, lo hanno dichiarato i procuratori della Kosovo. Gli arresti sono i primi collegati al massacro di oltre 40 civili di etnia albanese da parte delle forze serbe nel villaggio kosovaro di Rečac nel gennaio del 1999.
1: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. Il 55% delle preferenze ha respinto la proposta presentata da un partito di destra, un'iniziativa anti-immigrazione, l'hanno definita il governo e gli altri partiti politici, ma anche imprenditori e sindacati.
0: Dopo la presidente del Consiglio Meloni, anche il ministro della Cultura Giuli è intervenuto contro la kermesse libraria Più Libri Più Liberi, dopo che si è saputo che per partecipare occorre firmare una dichiarazione di accoglimento dei valori della Costituzione. Sono favorevole e ottimista, ha detto Giuli, dopo il ulteriore attento approfondimento da parte della AIA alla luce delle centrate osservazioni del presidente del Consiglio Meloni. Così il ministro della Cultura Giuli.
1: 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato con l'elisoccorso. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per oltre 100 metri. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. All'arrivo dei soccorritori, per entrambi non c'era più nulla da fare.
0: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona. È la prima vittoria per lui da quando è pilota della Ferrari, che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Leclerc e anche il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare rimane comunque in testa alla classifica generale. Le 17.34 minuti è tutto, il giornale di Popolare Network è alle 19.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. When

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià per segnalare rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Rallentamenti per lavori anche sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla 8 diramazione per Galarate Gattico segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli Castelletto Ticino e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di quest'ultimo. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
2: Il nostro aiuto, la nostra speranza e la nostra consolazione sono in Dio, che ci ha creati e che ci salva, in Gesù Cristo. Amen. Dice il salmista: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parola all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino alle estremità del mondo. Siano gradite le parole della mia bocca e la mia meditazione in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio liberatore. Ci raccogliamo in preghiera. Dio nostro, tu compi meraviglie su tutta la terra. Da un'estremità all'altra la tua creazione parla di te, racconta il tuo nome, le tue promesse di vita in abbondanza. Tutta armonia nella tua opera, in essa ogni essere umano e ogni cosa creata trova il calore che dà vita. Come donne e uomini di fede ti rivolgiamo parole di gioia e di lode, grati per quanto tu ci offri, felici di condividerlo nella pace e nella serenità. Sappiamo che così non è per tutti e per questo ti chiediamo di darci l'accortezza di non dimenticare nessuno e nessuna quando spartiamo le spighe di grano o l'acqua dei ruscelli. In questo tempo di meditazione comune, riuniti nello Spirito attraverso le nostre voci, ti ringraziamo per il cammino intrapreso nel nome di Gesù. In Lui poniamo le nostre ansie per riceverne pace, il nostro dolore per riceverne consolazione e la nostra gioia perché sia condivisa. Amen.

0: Leggo dal libro di Ruth al capitolo 1, i versetti da 6 a 22. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene nelle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito». Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: «No, torneremo con te, al tuo popolo». E Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie. Perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per riposarmi, e anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie. Io ho tristezza molto più di voi perché la mano del Signore si è stesa contro di me». Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Noemi la vide fermamente decisa di andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio insieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa con loro. Le donne dicevano: «È proprio Naomi?» E lei rispondeva: «Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente m'ha riempito d'amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi conduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso infelice?» Così Naomi se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
1: L'intero libro di Ruth è la storia di un viaggio tanto fisico ma anche attraverso altri generi di confini che attraversano e definiscono la vita di tutti i giorni. Il confine delle culture, essendo Ruth una straniera agli occhi di Israele. Il confine di genere, essendo la storia del libro di Ruth una storia esclusivamente al femminile, di donne che cercano un riscatto. Il confine delle generazioni, essendo Ruth e Noemi due donne di due generazioni differenti che si uniscono davanti all'esperienza della morte dei propri cari. Recentemente mi è capitato di usare questo testo per la benedizione di un matrimonio, in particolare il versetto dove sono riportate le parole di Ruth che chiede di restare con Noemi. E sono parole belle, perfette per una benedizione, perché sono anche parole di coraggio. Coraggiose perché raccontano la storia di credere nella forza dell'unione rispetto alla più facile risposta del separarsi. Perché alla fine cosa ci tiene ancora unite? Ora che siamo sole, ora che il sangue del legame familiare non ci lega più l'una con l'altra. Ruth risponde a questa logica che mette davanti l'individuo e le differenze, con le parole che coraggiosamente invece propongono l'immagine del rimanere per tornare. Quello che appartiene e che caratterizza Noemi, la sua storia, il suo popolo, la sua fede, diventano parte della vita e dell'identità di Ruth, che restando con Noemi si assume anche la fatica del trasformarsi, facendosi portatrice di una storia e di un patrimonio che prima erano fonte di separazione e che ora diventano parte di sé. Il coraggio di Ruth è quello che mette davanti alle leggi del mondo l'amore per un'altra persona, un amore che non ha valore erotico, ma che ridisegna i confini della familiarità e della parentela, che riconosce nella figura e nella vita di Noemi quello che a lei basta per sentirsi parte di una storia e di una famiglia. E così il viaggio di ritorno, che poteva essere letto come una sconfitta, quella di una persona segnata dall'esperienza tragica della morte di un marito e di due figli, diventa invece lo spazio per sperimentare la cura e la solidarietà di un'altra donna straniera, che tale rimarrà nel vociare degli abitanti di Betlemme, che la chiameranno la Moabita. Rimarrà per sempre straniera agli occhi di Israele. Eppure Ruth ritorna, anzi va, verso una terra nuova e verso un cammino ancora da scoprire, facendo del Dio della storia di Noemi il Dio dei suoi giorni e della sua quotidianità. Ci sono tantissime interpretazioni diverse della storia di Ruth, la storia di Ruth e di Noemi, ma quello che oggi ci invito a fare, care sorelle e cari fratelli, è farci accompagnare da questo tempo che segue la Pentecoste, dalla storia di queste due donne, come occasione per riscoprire la resilienza di quell'amore che riesce a superare i confini, barriere e le etichette con cui spesso semplifichiamo le cose, cercando di capirle il più possibile. Il ritorno di Ruth e di Noemi coincide con la fioritura dell'orzo, ci dice chi scrive questo libro, che nella cultura del tempo segnava il cambiamento stagionale, quello della raccolta di ciò che si era seminato, un nuovo tempo di ciò che aveva portato frutto. E mi chiedo se chi ha scritto questo primo capitolo non l'abbia voluto inserire intenzionalmente questo riferimento, per benedire e accompagnare il ritorno di Noemi nella sua terra e il cammino di arrivo di Ruth in una terra nuova, come l'occasione di una nuova partenza fatta di spighe da raccogliere e di relazioni da costruire. Un tempo affidato e custodito dallo sguardo di quel Dio che accompagna i cammini, che benedice le unioni e che veglia sulle separazioni. Un Dio che sceglierà proprio la storia di Ruth, della straniera, come luogo da attraversare per abitare il mondo attraverso la genealogia di Gesù, come ci racconta il Vangelo di Matteo, dove la Moabita, portatrice di un amore coraggioso, sarà una delle tante antenate di quel figlio che verrà a trasformare il mondo nel nome di un amore più grande e più forte. Amen.

Ci raccogliamo nella preghiera di intercessione. Dio nostro, come un padre ci prendi per mano e cammini con noi nei percorsi tortuosi della vita. Sentiamo a volte scivolare la nostra mano dalla tua, ma sappiamo che anche se noi dovessimo allontanarci, tu non lo fai e ci segui da vicino. Così ti chiediamo di fare per coloro che si sentono soli e sole, che sono abbandonati, che sono strappate dalla sicurezza di un focolare. Manda il tuo spirito affinché sia rischiarato il buio dell'oscurità che li circonda, affinché coloro che opprimono sappiano convertire i loro cuori. Dio nostro, come una madre, ci doni alla luce del risveglio, accogliendoci tra le braccia. Ci dai una spinta per andare nel mondo a scoprire le meraviglie, così come gli orrori che esistono. Infondi in noi il tuo infinito amore affinché non dimentichiamo mai quanto vediamo, ascoltiamo, tocchiamo, affinché i nostri occhi possano trasmettere lo stesso amore, i nostri cuori possano trasformare la paura e le nostre mani rialzare chi non ce la fa più. Te lo chiediamo nel nome di tuo figlio Gesù, che come un fratello, un amico prezioso, cammina al nostro fianco. Amen.

Sii benedetta, sorella mia, sii benedetto, fratello mio, nel tuo cammino. Va dunque tranquilla, sorella mia, fratello mio. Lascia che il coraggio sia il tuo canto. Tu hai parole da dire a modo tuo e stelle per illuminare la notte. E se provi stanchezza e il canto del tuo cuore non ha ritornello, ricorda che ti staremo aspettando per risollevarti. E noi ti benediremo, sorella nostra e fratello nostro. Il Signore sia con il tuo spirito e la grazia sia con voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertini.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Iran, Stati Uniti, la firma della tregua di 60 giorni ancora non c'è, anche se poco fa Trump ha fatto sfoggio di ottimismo. Il presidente USA vorrebbe chiudere oggi, nel giorno del suo compleanno, ma a complicare le cose ancora c'è l'alleato Netanyahu. Oggi Israele ha bombardato nel sud del Libano e a Gaza. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non deve essere reato. È il programma reazionario enunciato da Vannacci per il suo partito per fare concorrenza a Meloni. La politica economica non pervenuta. In Svizzera ha vinto il no nel voto che chiedeva di mettere un limite di 10 milioni alla popolazione.

0: Respinta l'iniziativa anti-immigrazione del partito di destra che aveva proposto la consultazione. Il Regno Unito ha bloccato una petroliera russa nel canale della Manica e un monito a chi finanzia la guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera, il giornale radio. La firma annunciata per oggi dell'intesa di cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora stata. Le condizioni erano già difficilissime, poi stamattina Israele ha bombardato postazioni di Hezbollah in Libano a tiro, suscitando la reazione iraniana. Poco fa Donald Trump ha fatto di nuovo sfoggio di ottimismo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato oggi elettronicamente, dopo una settimana di persona da qualche parte in Europa, ha dichiarato. Ma quali sono le attuali posizioni iraniane? Ascoltiamo il servizio di Farhan Sabai.
1: I falchi di Teheran avevano criticato il team di negoziatori iraniani nei colloqui con gli Stati Uniti. Erano così emerse spaccature all'interno dell'establishment iraniano, con i falchi che criticano aspramente i dettagli trapelati del potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran e spingono per una linea più dura. Oggi a prendere la parola in Iran è stato il presidente riformatore Massoud Pezeshkian. In un incontro con i dirigenti dei media, il presidente iraniano ha dichiarato che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha concluso che si debba perseguire la via del dialogo ed è questo organo, insieme al leader supremo Mojtaba Khamenei, ad avere la responsabilità riguardanti la guerra e i negoziati. Il presidente iraniano auspica quindi unità e coesione nazionale. Oggi sono queste le priorità della Repubblica Islamica. Tutti i gruppi politici dovrebbero sentirsi in dovere di seguire le decisioni del leader supremo Khamenei, ha detto Pezeshkian. Del memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran hanno discusso oggi anche il presidente statunitense Trump e il russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata in occasione dell'80° compleanno di Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Trump nel pomeriggio italiano ha criticato l'azione di Tel Aviv, ma nel frattempo l'esercito israeliano ha colpito anche il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran. Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha reagito è stato di entità trascurabile, privo di reale rilevanza, senza causare feriti o vittime. Non dovrebbe compromettere questo processo fondamentale, ha scritto Trump. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
2: Se la trattativa andrà avanti fra americani e iraniani, ed è evidente che nella trattativa c'è di mezzo anche il cessate il fuoco in Libano, gli israeliani continueranno a provocare. Continueranno a provocare perché sono convinti che gli americani continueranno a dare le armi, le bombe agli israeliani per bombardare Gaza e il Libano. Quindi Netanyahu ha l'ossessione dell'Iran più che del Libano. Il Libano è una conseguenza perché Hezbollah bombarda le regioni del nord Israele, ma la grande ossessione di Netanyahu è l'Iran, quindi il vero obiettivo è l'Iran, far saltare tutto. Non credo che ci troveremo di fronte a un Bibi Netanyahu diverso nei prossimi mesi, proprio perché ci sono le elezioni e lui, anche se non sta bene, fisicamente non sta bene, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Oramai Israele in qualche modo ha perso la testa, cioè Bibi Netanyahu fa così anche perché i sondaggi, almeno per il momento, forse gli israeliani cominciano a farsi qualche domanda, ma tutti i sondaggi dicono che comunque la maggioranza, una forte maggioranza degli israeliani, vuole continuare la guerra contro Hezbollah e vuole continuare la guerra contro l'Iran, ben sapendo che gli obiettivi di questa guerra non saranno mai raggiunti.
0: Trump vorrebbe firmare oggi perché è il suo compleanno, per ora la sola cosa certa è la festa alla Casa Bianca, il cui giardino è stato trasformato in un set privato per esibizioni di motociclisti e per un combattimento di MMA. Molti leader stanno chiamando Trump, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, come avete sentito in precedenza, il presidente russo Putin. La telefonata tra Washington e Mosca è durata quasi un'ora. La dimensione politica di Trump ancora una volta si sovrappone a quella personale. E dopo la festa di compleanno, Trump è atteso a Evian, in Francia, dove domani inizia il G7. Oggi intanto è giornata di proteste. Il servizio da Parigi.
3: Alla vigilia di quello che sarà l'ultimo G7 in Francia sotto presidenza Macron, scenario diciamo così tradizionale, come da quasi 30 anni a questa parte, da quando cioè le ONG, le associazioni, i sindacati e la società civile hanno cominciato a contestare la riunione dei cosiddetti sette grandi. Città blindata, questa volta Evian, centro termale al confine con la Svizzera nel sud del paese, e attorno, a contatto se possibile, le manifestazioni del dissenso, regolarmente sorvegliate, per non dire coatte, da orde di poliziotti in tenuta antisommossa. Allora oggi il grande corteo unitario per le strade di Ginevra, che ha riunito più di 40.000 persone sull'altra sponda del lago rispetto ai Vian, di quelli che si chiamavano una volta gli altermondialisti. E se l'ecologia e l'anticapitalismo dettavano ancora gli slogan fino a qualche anno fa, oggi i partecipanti alla manifestazione chiedevano soprattutto pace e democrazia, segno dell'epoca che cambia, epoca in cui l'ingiustizia sociale e la crisi ecologica continuano a galoppare, ma ormai in più la guerra è impazza e la democrazia è sempre più minacciata. E se tradizionalmente i dirigenti del G7 sono equamente denunciati dai manifestanti, oggi è soprattutto Donald Trump a concentrare critiche e attacchi. Il nuovo imperatore americano, reduce dai suoi nuovi giochi dei gladiatori organizzati sul prato della Casa Bianca per il suo compleanno, sarà ricevuto domani, prima dell'inizio ufficiale del G7, da Macron, così come sarà invitato d'onore per una cena di gala mercoledì sera dopo il G7 a Versailles, dove, ricordiamolo, nel 1783 fu firmato il trattato che trasformò le 13 colonie inglesi negli Stati Uniti d'America. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Veniamo in Italia. Nella giornata finale della Costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci ha sparato tutte le cartucce di una destra reazionaria. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, gli altri via, e il femminicidio non esiste. Il servizio di Luigi Ambrosio.
4: La sparata di Vannacci, che ha preso i titoli, è un insulto alle vittime di violenza di genere. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Con una sola dichiarazione Vannacci ottiene più effetti. Attira l'attenzione, ribadisce la sua cultura di estrema destra, parla direttamente agli elettori di Meloni. La fattispecie del femminicidio è diventato reato in Italia lo scorso inverno, al governo c'era Meloni. La presidente del Consiglio si era detta soddisfatta e aveva ringraziato maggioranza e opposizioni per il voto bipartisan. Vannacci oggi si rivolge all'elettorato di destra che si considera deluso da Meloni, se non tradito. Tutte le affermazioni di Vannacci servono a stabilire un contesto culturale, dal femminicidio alla remigrazione, dal ritorno a una scuola che è severa e punisce e a classi separate per i disabili, al mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni. È il richiamo della foresta per una destra fascista che in Italia non è mai morta, ma è anche il sollecitare la nostalgia passatista che pure in Italia non è mai morta. Vannacci non ha fatto cenno a una politica economica, ma non gli interessa farlo. Gli interessa raccogliere la rabbia che lui stesso contribuisce ad alimentare. Vogliamo limitare gli stranieri al 4% della popolazione, ha detto. Vorrebbe dire deportare milioni di persone. Rimane intanto lo slittamento del linguaggio. Dopo remigrazione è proprio deportazione la parola che Vannacci ha iniziato a usare con l'obiettivo di farla diventare di uso comune.
0: Ora Vannacci si appresta quindi a una stagione di concorrenza con il centrodestra e con Meloni in particolare, in vista di uno scenario elettorale che ancora non è definito. Ma a chi parla Vannacci? David Bidussa, storico delle idee.
5: La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima, dobbiamo ritrovare l'anima, dobbiamo rifondare l'identità, stabiliamo le parole, le regole sociali, le gerarchie con cui dichiariamo chi siamo. Allora, questo può anche avere un certo riscontro, cioè non dico che sia privo di risposte o di entusiasmo, perché nasce dal fatto che dall'altra parte o da altre parti, all'interno della stessa destra con cui Vannacci, fra virgolette, si mette in competizione e concorrenza, c'è sicuramente una crisi di progetto di politica per domani. Allora, quella di andare a pescare un'ipotesi politica che ha nostalgia degli anni 30 del Novecento, che pensa che il secondo dopoguerra italiano sia stata la perdita dell'anima venduta all'America, che si tratta di ritrovare, come dire, un'identità dell'Europa che, anche se non detta esplicitamente, ma sostanzialmente dice che oggi l'anima dell'Europa verticale, gerarchica, è rappresentata da un signore che sta al Cremlino. Questo è una sfida, se vogliamo, anche politica e anche culturale, su cui io mi aspetto che non ci siano delle risposte semplicemente di messa al bando di un linguaggio, ma che ci siano delle risposte che in un qualche modo riducono a propaganda questo linguaggio.
0: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. La proposta è stata respinta con il 55% dei voti. L'aveva avanzata il partito della destra nazionalista elvetica UDC, l'Unione Democratica di Centro, contro tutti gli altri partiti politici che l'hanno definita un'iniziativa anti-immigrazione e contro gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea. Andrea Quadroni è giornalista del sito di informazione Ticino Online.
6: Sia il popolo sia i cantoni hanno respinto l'iniziativa dell'UDC, che appunto l'ha presentata da sola contro tutti. Per dare una piccola panoramica, soprattutto i cantoni piccoli, maggiormente montuosi della Svizzera interna hanno votato a favore, contrari invece i cantoni con capoluoghi più numerosi e la Svizzera francese, e insomma hanno votato invece contro. In controtendenza al Ticino, che invece ha approvato l'iniziativa. La prima di una serie poi di votazioni che ci saranno successivamente, che in qualche modo vanno a toccare gli accordi di libera circolazione. Questo testo in realtà non aveva precedenti nemmeno in Svizzera e inseriva in Costituzione un tetto massimo 10 milioni per i residenti, e qualora nel 2050 si fosse arrivati vicini alla soglia di 9 milioni e mezzo, allora a quel punto il governo federale doveva mettere in campo delle contromisure di vario tipo. Da un punto di vista politico appunto si registra intanto la sconfitta dei democentristi. Di sicuro però intanto si crea una frattura all'interno della Svizzera. Si vede che l'UDC, quando propone delle politiche protezioniste che vanno a toccare anche la libera circolazione delle persone, può contare comunque su un bacino di voti molto ampio.
0: Secondo quanto riportato dal sito web britannico Defense Journal, citato da Sky News, altre navi della flotta ombra russa si stanno allontanando dalle acque territoriali del Regno Unito dopo che le autorità nelle prime ore di questa mattina hanno intercettato una petroliera soggetta a sanzioni nelle acque della Manica. Kiev ha ringraziato Londra per il sequestro della nave. Sono grato al Regno Unito per aver compiuto questo importante passo contro la flotta petroliera russa, così su X il presidente ucraino Zelensky. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono i militari prima calarsi con delle funi dagli elicotteri e poi perquisire la petroliera con i mitra spianati. L'operazione è stata pianificata da diverse settimane ed è durata 6 ore oggi, e adesso la nave Smirtos si trova ancorata a Dover. Questo è un altro colpo inferto alla Russia, ha commentato sui social media il primo ministro Keir Starmer, e un monito per chi finanzia la guerra di Putin contro l'Ucraina, ha aggiunto. La Russia ha messo in atto queste flotte fantasma, circa 700 petroliere, che consentono a Mosca di aggirare le sanzioni sull'esportazione di petrolio. Dal 2025 però il Regno Unito ne ha intercettate circa 500, impedendone il passaggio. Una risposta dell'esercito britannico dopo una settimana di polemiche per le dimissioni del ministro John Healey, critico della decisione di Starmer di non spendere abbastanza per garantire la sicurezza militare della Gran Bretagna.
0: In chiusura una notizia di sport: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, la prima vittoria per lui da quando è pilota della Ferrari, che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Charles Leclerc e il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare resta comunque in testa alla classifica generale. Luigi Ambrosio, Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:45 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e a tutti, questo è Crossroads, cioè il programma di incroci di generi, di musiche, eccetera, di culture musicali, diciamo così. E oggi incrociamo Duke Ellington, quindi, come dire, è difficile parlarne, per cui il testo da cui saranno estratti dei brani che in qualche modo cerchino di accompagnarci negli ascolti è il testo di Joachim Ernest Behrendt, probabilmente uno studio critico sul jazz probabilmente superato, diciamo così. Si chiama Il nuovo libro del jazz e ha molti pregi, uno dei quali è la presenza di fotografie in bianco e nero. È comunque uno dei primi libri a introdurre seriamente, con un discorso critico serio, il jazz nelle librerie, appunto, degli appassionati. Il primo brano è naturalmente Black and Tan Fantasy del 1927. Buon ascolto.

E quindi leggiamo da questo il nuovo libro del jazz che la musica di Duke Ellington è musica di Duke, certo, ma al tempo stesso è la musica di ogni singolo membro dell'orchestra. Molti pezzi di Ellington sono opera collettiva, ma è Duke Ellington che sovrintende alla collettività. Si è tentato spesso di descrivere il modo in cui sono nati certi dischi di Ellington, ma il processo è così sottile che ogni descrizione a parole risulta grossolana al confronto. E il prossimo brano è It Don't Mean il prossimo brano. What I do, what I do, what I do, da da do, da da do.

It makes no difference.

0: quindi it don't mean a thing if ain't got that swing. È un brano del 31, alla voce qui c'è Ivy Anderson, che ha accompagnato in molti brani all'inizio Duke Ellington, ed è probabilmente, tutti dicono probabilmente, quindi forse non è stato fatto ancora uno studio accurato, probabilmente il primo brano in cui nel titolo, anzi nel sottotitolo, figura la parola swing. Duke o il suo alter ego, l'arrangiatore e compositore di jazz Billy Strayhorn, o qualsiasi membro dell'orchestra possono avere un tema. Ellington lo suona al pianoforte. La sezione ritmica fa la sua entrata. Poi l'uno o l'altro dei fiati riprende il tema. Johnny Hodges, il sax contralto, vi improvvisa un assolo. Gli ottoni dell'orchestra provvedono allo sfondo, cioè al background. E Duke Ellington siede al pianoforte e sta a sentire, accenna qua e là alle armonie ed ecco, a un tratto sa, il pezzo deve essere in un certo modo e non altrimenti. Buon ascolto con Sophisticated Lady, un brano del 32, lo sentiamo cantato da Sarah Vaughan.
1: Smoking, drinking.

Dunque, il prossimo ascolto è In a Sentimental Mood. Il brano è stato scritto nel 1935 e la versione che sentiamo ha la voce Ella Fitzgerald, che ha lavorato molto con Duke Ellington e ha cantato molti dei suoi brani.

Ancora dal libro di Behrendt, questo rapporto tra Duke e i suoi musicisti, che è quasi impossibile esprimere a parole, fa sì che tutto ciò che egli ha scritto sembra scritto esclusivamente per lui e per la sua orchestra, a tal punto che quasi nessuno è in grado di riprodurlo a modo proprio. E questa è una grandissima verità. È letteralmente inimitabile. Duke Ellington e la sua orchestra sono letteralmente inimitabili. E dunque sentiremo un brano del 1937, strafamoso, lo sentiremo solo in versione strumentale, quindi Duke e la sua orchestra, Caravan.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A5 Torino-Aosta si rallenta per lavori tra Verrè e Pont-Saint-Martin verso Torino. Rallentamenti per lavori anche sulla diramazione Ivrea-Santhià tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Gallarate-Gattico, traffico intenso e rallentamenti tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Voglio fare la musica del nero americano, ha detto Ellington, mettendo l'accento su americano. Ben conscio del ha più punti di contatto col mondo dei bianchi che con quello dell'Africa nera. Sembra un brano forse non necessario, invece lo era assolutamente, perché dobbiamo ricordarci la lunga storia di segregazionismo, di razzismo, insomma una delle accuse che un certo pubblico faceva di Duke Ellington era quello di essere talmente selvaggio nei suoi ritmi che poteva tornarsene benissimo nella giungla in Africa. Ma lui rispondeva con la consueta tranquillità, eleganza, saggezza, ironia, che non avrebbe avuto senso quella cosa, e che invece aveva molto più senso stare lì e mescolare le cose. Dunque, Prelude to a Kiss, un brano del 38 che noi sentiamo cantato da una voce che amo tanto, Billy Eckstein. Buon ascolto.

mentre la costituzione delle altre orchestre di successo cambiava ogni pochi mesi, in quella di Duke Ellington in 30 anni ci sono stati solo 6 o 7 mutamenti sostanziali. Per esempio, due dei suoi musicisti più importanti, che sono appunto la tromba di Miley e il trombone di Nanton, ecco, con loro Duke ha creato il suo jungle style. Gli effetti growl della tromba e del trombone davano la sensazione di ascoltare una voce che si lamenta nella foresta vergine, tenebrosa. E quindi andiamo a sentire

Jungle Style è una delle maniere di suonare collegate col nome di Duke Ellington. Le altre tre, sono il Mod Style, lo stile concertante, è uno stile standard che si riallaccia direttamente al direttore d'orchestra più importante del decennio 20-30. Il Mod Style è malinconico e triste e ha qualche cosa dello stato d'animo genuino del blues, anche in quei pezzi che non sono veri blues. Solitude, per esempio, il disco che in 3 minuti dice sulla solitudine più di tanti ponderosi volumi, è l'esempio più famoso del Mod Style. E qui infatti abbiamo, secondo me, la più grande interprete di questo pezzo, la conosciamo bene, torneremo sul suo contributo al jazz e alla musica in generale. Si tratta di Billie Holiday, il brano è appunto Solitude, che poi divenne In My Solitude, ed è appunto Billie Holiday.

0: 1927, nel suo Creole Love Call, Duke fu il primo a impiegare la voce umana, quella di Adelaide Hall, come strumento. Ecco, più tardi fece qualche cosa di simile con la voce di soprano leggero di Kay Davis. Dunque, oggi l'espressione usare la voce umana come uno strumento è naturalmente di uso comune, ecco. E questo è un altro degli incredibili meriti di Duke Ellington. Abbiamo Lush Life e questo è Frank Sinatra.
1: Master 19257. Take one.

0: Lâche-moi.
1: Master number E 195783.

0: not only tough enough with the way it is, but he got some slides in there. Oh, yeah. Well,
1: holy mackerel there. How about sleep warm?
0: Yeah, all righty now. Put it aside for about a year.
2: Altra osservazione di Behrendt in questa sua storia del jazz: cosa della massima importanza Duke Ellington ha precorso di decenni quell'essere curioso e paradossale che si chiama compositore di jazz, dal 25 al 45. Fu il solo a trovarsi a quel livello che consente oggi di scrivere composizioni jazzistiche. Tutti gli altri vennero più tardi. E qui parla per esempio di Jimmy Giuffre, di George Russell, di Jack Montrose, eccetera. Dunque, abbiamo ancora questa volta un brano del 53, vedrete che lo riconoscerete immediatamente. Si tratta della versione appunto orchestrale di Satin Doll. Buon ascolto.

0: un'osservazione sul pianoforte usato da Duke Ellington. Dunque, che cosa ci dice Behrendt nel suo nuovo libro del jazz? Il pianoforte è diventato per lui un prolungamento del suo braccio di direttore d'orchestra. Egli suona solo lo stretto necessario, indica le armonie e gli accordi di passaggio e affida tutto il resto ai musicisti della sua orchestra. Dunque, un saggio di questo uso del piano come prolungamento del braccio di un direttore d'orchestra lo abbiamo nell'ultimo brano, quello da cui ci salutiamo, quindi RBE, la trasmissione in croce, Matteo Crespo alla console, al microfono, e il brano è tratto da un disco dal vivo del 1967 che si chiamava Soul Call, registrato tra l'altro in Costa Azzurra, insomma in Europa, ed è un brano tra i più belli mai eseguiti dalla sua orchestra, la Plus Belle Africaine.
1: Last January we premiered a new work of ours on our concert tour in anticipation of our visit to Dakar, Senegal, Africa, the first international Negro art festival. The title of this number is La Plus Belle Africaine.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Day Night!
3: Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
5: Ben trovato a chi è in ascolto, siamo al nostro consueto appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
6: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country, carcere soul, carcere e tutta la grande musica. La scorsa settimana eravamo in Italia con il balletto di bronzo. Oggi siamo a Londra, nel decennio 60 del secolo scorso.
7: Nella Londra degli anni 60 del Novecento si vedevano girare ragazzi vestiti made in Italy, con pantaloni aderenti, scarpe di camoscio, giacchette molto corte con al massimo 3 bottoni, i capelli erano corti o appena un pochino allungati con un taglio molto curato. Si muovevano a bordo di vespe e di lambrette, anche questi dunque motorini made in Italy, che riempivano di specchietti e di fanalini quasi a grappoli. Erano i mods. Erano nati già alla fine degli anni 50, nei primi 60 questo era il loro look, poi si evolverà col tempo. Il movimento mod rifiutava il vecchio e guardava al moderno. Mod viene da modernist.
8: Prima di tutto in ambito musicale. In Inghilterra si ascoltava il traditional jazz, il jazz tradizionale, mentre i mods lo detestavano e si rivolgevano al modern jazz. Verso la metà degli anni 60 il mod era ormai uscito dalla sola Londra ed era diventato un movimento unitario che attraversava l'intero paese. Non era un movimento dagli alti ideali, ma appunto raccoglieva i giovani attorno a uno stile di vita, attorno a un look. Per i mods il look era qualcosa di importantissimo. Dedicavano una quantità enorme di soldi ed energie al modo di vestire.
7: Ma non era un fenomeno banale. Per la prima volta gli adolescenti si sentivano anche una forza economica. Fino ad allora, da una parte quelli che studiavano e non guadagnavano, il mercato li assimilava a bambini, mentre dall'altra quelli che lavoravano e avevano soldi propri da gestire, il mercato poteva al limite assimilarli ad adulti, nel senso che se volevano spendere dovevano comprare gli stessi vestiti che compravano i loro genitori e ascoltare la stessa musica, perché non c'era altro, non c'era qualcosa pensato per loro. Quando i giovani si scocciarono di quella musica e cominciarono a rivolgersi al rock che arrivava dagli Stati Uniti a fine anni 50, allora cominciarono ad acquisire i loro dischi. E allora il mercato cominciò a proporgli i loro gadget, il loro look, il mod ha queste origini.
8: Non era facile seguire lo stile di vita mod. Bisognava essere sempre perfettamente curati nell'aspetto, bisognava frequentare una quantità enorme di locali, bisognava ballare, curare lo scooter. I mods infatti facevano un grande uso di droghe, in particolare di anfetamine, e avevano i loro gruppi musicali di riferimento.
7: I mods si contrapponevano ai rockers. I rockers erano quelli che si vestivano con le giacche di pelle, che cavalcavano motociclette più grandi e dall'apparenza più aggressiva degli scooter dei mods. In realtà mods e rockers non si incontravano più di tanto e ognuno faceva sostanzialmente la propria vita. La loro rivalità è stata anche un po' enfatizzata dalla stampa di quegli anni, però è vero che in alcune circostanze mods e rockers sono arrivati a darsele di santa ragione, come accadde in uno degli scontri più noti tra le due bande, la battaglia di Brighton del maggio 1964. Brighton è una città sulla costa sud dell'Inghilterra, non lontano da Londra. Gli scontri durarono 2 giorni di seguito, coinvolsero più di 1000 ragazzi. Nel film Quadrofinia, diretto da Frank Rodham nel 1979, è rappresentata la battaglia di Brighton. Il protagonista, Jimmy, vi prende parte e viene arrestato insieme ad altri giovani. Lui è un mod, viene arrestato insieme a un altro mod, Ace Face, in italiano Asso, un leader del gruppo perfetto nel suo ruolo, che nel film è interpretato da Sting.
8: Il film Quadrofinia è nato da un album, dall'album di una grandissima rock band londinese. Loro erano dei mods e sono stati un punto di riferimento per tutto il movimento. L'album Quadrofinia esce nell'ottobre del 1973, 6 anni prima del film. Mentre Jimmy è arrestato e portato via con il cellulare dalle forze dell'ordine, si sente questa canzone. Da Quadrofinia ci ascoltiamo. Is it in my head? Inutile dire che loro sono gli U2.

0: Erano gli Who con Is It in My Head dall'album Quadrofinia. Gli Who sono stati uno dei gruppi rock più significativi di tutti i tempi, sono stati anche un'icona del movimento mod, soprattutto nei primi anni vestivano di tutto punto come dei perfetti mods. Pete Townshend è il leader del gruppo, è il chitarrista ed è colui che ha composto la maggior parte dei pezzi. La formazione storica vede inoltre Roger Daltrey alla voce, John Entwistle al basso e il mitico Keith Moon alla batteria. Pete Townshend è stato l'iniziatore di una pratica che non tutti gradiscono né comprendono, ma che ha mandato in visibilio un numero enorme di persone. È stato il primo, così pare, a spaccare una chitarra sul palco. Gli Who rompevano gli strumenti. Ma al di là di questo, le esibizioni degli Who ce le ricordiamo tutti per l'energia che c'era sul palco, per il modo di suonare la batteria di Moon e per il modo di suonare la chitarra di Townshend. Pete Townshend ha uno stile che non somiglia a nessun altro, prima né dopo di lui. Lo si vedeva ruotare il braccio circolarmente con quel movimento a mulinello che aveva inventato lui e che usava spessissimo per dare la pennata alla chitarra, e un secondo dopo lo si trovava ad arpeggiare virtuosamente sulle corde.
1: La storia degli Who è ricchissima. Sono stati i primi a usare in un certo modo i sintetizzatori del rock, nel rock, e non è la sola cosa che hanno fatto per primi. La storia degli Who è anche una storia piena di aneddoti, a cominciare da quello sul loro nome. Quando si chiamavano ancora i The Doors, qualcuno presentandoli disse appunto: "Ecco a voi i The Doors", e la risposta fu: "I chi? The Who?", perché nessuno li conosceva. Il nome degli Who è legato, tra le altre cose, alle anfetamine, legato ai morti, prima di un concerto per il crollo di una tribuna, morti che segnarono profondamente il gruppo. È legato al carattere irascibile di Townsend e a Keith Moon, che collassa durante un concerto e viene sostituito alla batteria da un ragazzo nel pubblico, ancora Keith Moon, che finisce con la macchina nella piscina di un albergo. Il film documentario del 79, The Kids Are Alright, che in Italia aveva il titolo Uragano Who, racconta moltissimi episodi.
0: Una cosa non vi può raccontare perché è avvenuta tanto tempo dopo. L'11 gennaio del 2003, quando ormai la mitica formazione degli Who non esisteva più, anche se qualcosa è stato fatto pure dopo, ma John Entwistle era morto l'anno prima di infarto a causa della cocaina e di altre sostanze, mentre il batterista Keith Moon mancava dal lontano 1978, quando fu trovato morto anche lui per overdose di pasticche. Pete Townshend riceve una telefonata da un amico che gli chiede: "Hai letto il Daily Mail?" No, risponde lui. Tutte queste cose sono raccontate da Pete stesso in un'intervista rilasciata il 28 dicembre di quell'anno al giornale The Guardian. L'amico gli dice che sul quotidiano Daily Mail c'è un articolo in cui si raccontava che l'FBI, con l'aiuto di Scotland Yard, aveva avviato una inchiesta sulla pedopornografia online. Uno dei nomi della lista dei sospetti sembrava, vista la descrizione, essere proprio lui, Pete Townshend.
1: Il quale però non era stato avvertito e non ne sapeva nulla. La notizia fu rilanciata su un sito texano, dove si diceva che oltre 6.000 inglesi erano sotto inchiesta per avere navigato in siti porno infantili. Tra loro c'era Pete. Entrai nel panico, lui racconta. E racconta che pensò: ora mi impiccheranno. Chiamò l'avvocato e chiamò anche la polizia. Effettivamente, una volta, 4 anni prima, aveva usato la sua carta di credito per aprire un sito di questi.
0: Però lo aveva fatto per curiosità e per un interesse quasi lavorativo. Racconta nell'intervista che allora stava preparando un documentario su un orfanotrofio infantile russo. E sono anche stati ritrovati articoli scritti in tempi non sospetti che provano il fatto che Pete stesse lavorando al tema degli abusi su minori. Ma al di là di questo, il tema è sempre stato un tema di riflessione per Townshend, che infatti in Tommy, l'altro grande album degli Who, da cui poi sarà tratto un film, mette in scena il personaggio di un bambino che viene abusato. Nell'intervista Pete confida tra l'altro di aver subito lui stesso abusi sessuali da bambino. Fatto sta che un paio di giorni dopo la conversazione con l'amico, Pete viene prelevato dalla sua casa e chiuso in una caserma della polizia nel sud-ovest di Londra, dove viene interrogato e poi rimesso in libertà su cauzione. La pena per chi visita siti pedopornografici va oggi in Inghilterra dai 5 ai 10 anni di carcere. Questo è quello che rischiava Pete Townshend, oltre ovviamente all'infamia in sé dell'accusa.
1: Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi vi raccontiamo come è andata a finire. per chi non lo sapesse, non lo sappia già, il primo album degli U, My Generation, esce nel 65. L'anno dopo arriva A Quick One e nel 67 esce The U Sell Out, dove troviamo questo pezzo, l'unico singolo estratto dal disco, uno dei pezzi più noti in assoluti del gruppo. Negli Stati Uniti ha spopolato. Pensate che la parte musicale di questo pezzo è stata registrata in studi londinesi, mentre quella vocale in studi newyorkesi, per motivi tecnici e per avere il massimo da entrambi. Gli U erano attentissimi alla, diciamo, alle questioni tecniche ed erano avanzatissimi. L'intero album segna un punto importante nella carriera compositiva di Pete Townshend. Da The U Sell Out ci ascoltiamo I Can See For Miles.

0: I Can See Four Miles. Siamo con gli Who stasera, Jailhouse Rock. Come è finita la vicenda di Pete Townsend, che nel gennaio 2003 fu arrestato con l'accusa di pedopornografia per essere entrato una volta in un sito che lui diceva di aver visitato per motivi professionali, perché stava lavorando a un documentario su un orfanotrofio. La vicenda è finita che dopo 4 mesi dall'arresto il leader degli Who è stato totalmente scagionato. Eppure il nome di Pete Townsend viene messo all'indice, è nella lista dei sex offenders per almeno 5 anni. L'infamia dell'accusa non decade insieme all'accusa stessa. La polizia ha acquisito il suo DNA e lui è ormai etichettato come uno stupratore pedofilo. Questo accade in Inghilterra in maniera regolamentata, accade anche negli Stati Uniti in maniera regolamentata, ma questo accade spessissimo anche in Italia di fatto. Da noi lo scoop, l'attrattiva della notizia, vale di più della vita delle persone. Si sbatte il mostro in prima pagina e poi sarà spesso un trafiletto in quindicesima a raccontare che la persona è stata assolta. E il modo in cui si è trattata la vicenda di Townsend qui in Italia non ha fatto eccezione. Arrestato chitarrista dei mitici Who, troneggiava su Repubblica e su tante altre testate, ma la notizia del proscioglimento fu data in maniera ben meno rumorosa e ben meno altisonante.
1: Dopo The Who's Out, da cui abbiamo ascoltato poco fa, I Can See Four Miles, esce il meraviglioso album Tommy, il quarto del gruppo. Siamo nel 69. Nel 75 Ken Russell ne farà un film in cui il protagonista Tommy è interpretato da Roger Daltrey, il cantante degli Who. Il cast è pazzesco, ricchissimo. Vi recitano Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson, Eric Clapton e altri. Anche l'album Tommy nasce dalla mente di Pete Townshend. Racconta la storia di un ragazzo che chiude le porte al mondo diventando cieco, sordo e muto.
0: Tommy è un'opera rock, racconta una storia, cosa che di solito gli album rock non fanno. C'era già stato in passato qualche tentativo in questa direzione, ma con Pete Townsend, con Tommy prima e con Quadrofinia poi si dà compiutezza a questo genere musicale. Sono opere come il Don Giovanni di Mozart, solo che questa è un'opera rock. E se quella racconta tramite arie, romanze, duetti, terzetti, cori, la storia di un nobile cavaliere, seduttore e conquistatore, questa racconta la storia di Tommy. Di solito non accade questo, di solito i vari pezzi che compongono un album sono slegati tra loro, trattano di cose diverse, non hanno relazione. Nell'opera rock invece le tracce sono tutte connesse, hanno un ordine e raccontano una storia con un inizio e una fine.
1: Anche Quadrofinia racconta una storia. Il termine Quadrofinia indica la schizofrenia vissuta dal protagonista Jimmy, la sua quadrupla personalità. Jimmy è un mod, con problemi in famiglia e una serie di insoddisfazioni. C'è sempre uno sguardo fortemente introspettivo in Pete Townshend. In Tommy, in Quadrofinia, c'è uno stesso rapporto tra individuo e istituzioni, un rapporto che vede il primo in qualche modo schiacciato e perdente. Abbiamo ascoltato in apertura un brano da Quadrofinia, adesso ci ascoltiamo una grandissima sequenza da Tommy. I brani sono Tony, Can You Hear Me? A seguire There Is a Doctor e infine Go to the Mirror.

0: Con i mitici Who in questa puntata di Jailhouse Rock. Questa era una sequenza presa dall'album Tommy del 69. Tommy, can you hear me? There's a doctor and go to the mirror. Questi pezzi sono stati anche cantati nel 1970 all'isola di Wight e compaiono in sequenza nel doppio album live degli Who, l'irregistrato, che uscirà per la Sony solo nel 1996, ben 26 anni dopo. L'isola di Wight è un'isola a sud dell'Inghilterra, nel canale della Manica. Nell'agosto del 1970, un anno esatto dopo quello che è considerato il più importante evento nella storia del rock, il Festival di Woodstock, si tiene il Festival di Wight, che è probabilmente il secondo più importante evento rock mai avvenuto al mondo. Sono circa 600.000 i giovani che invadono l'isola, che di per sé ha un numero di abitanti molto inferiore. Ci sarà infatti una polemica, ci saranno problemi tra gli abitanti e le persone arrivate lì per il concerto, ancora in piena cultura hippie. A Wight in quell'agosto c'era Jimi Hendrix, c'erano i Doors, c'era Miles Davis, c'era John Baez e c'erano loro, gli Who.
1: Un anno prima del Festival di Wight, nel maggio del 69, avviene un episodio che conduce Pete Townshend in prigione, sempre per poche ore, per una notte. Gli Who hanno un concerto al Fillmore East di New York, una sorta di santuario musicale dell'epoca. Mentre il concerto è già in corso, nel palazzo accanto all'auditorium divampa un incendio. Dentro nessuno si accorge di nulla. Non c'è rischio che le fiamme arrivino fin lì, ma il pubblico degli Who non è proprio dei più tranquilli e le forze dell'ordine temono che alla fine del concerto la massa di persone che si precipita fuori possa intralciare il lavoro dei pompieri. A un agente in borghese che era dentro il Fillmore East viene chiesto di salire sul palco per avvisare di quanto stava accadendo e chiedere alle persone di uscire lentamente. Si era in pieno concerto. Pete Townshend vede salire quest'uomo che cerca di prendere il microfono dalle mani di Roger Daltrey e senza troppi complimenti lo stende con un calcio. Il concerto continua come se niente fosse successo. A quel punto cercano di intervenire i colleghi della gente, il pubblico prende parte alla questione, scoppia un'enorme rissa. Townshend viene arrestato per aggressione. Si difenderà dicendo di non aver capito che si trattava di un poliziotto in borghese e di aver pensato che fosse uno squilibrato.
0: E adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere e lo facciamo con il giornale radio dal carcere, da Romare Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Quando il caldo dà la testa. Il titolo di questa notizia è ironico. Per adesso fortunatamente ci si può ridere sopra. Un pericolo scampato, ma quelle che vi raccontiamo è una brutta storia, che poteva avere un risultato ben più triste. Tutto avviene pochi giorni fa, è l'orario di chiusura delle celle del G8, fra le 3 e le 4. Dovrebbe essere l'orario di chiusura perché gli assistenti, pochi come sempre, neanche sono costati a chiudere le celle. Fa caldo, un caldo asfissiante. Un detenuto del mio reparto sviene, cade a terra privo di sensi, cade all'improvviso e sbatte violentemente la testa sul lavandino del bagno. Gli esce molto sangue. Qualcuno urla di chiamare gli assistenti, nessuno risponde. Allora, approfittando del fatto che le celle erano ancora aperte, decido di scendere le scale e vado a avvertire il primo agente che incontro. Lui fa una telefonata, ma la risposta che riceve è desolante. C'è un'altra emergenza al 41 bis, non ci sono disponibili altri infermieri. Bisogna così aspettare tanto tempo. Diverse ore dopo, finalmente, qualcuno arriva al reparto, prende la persona sfortunata e lo accompagna al pronto soccorso, dove gli mettono decine di punti sulla testa e sulle labbra. Poteva andare peggio e saremmo stati qui a raccontare un'altra tragedia in carcere. Fortunatamente lui c'è ancora. Ma questa storia serve a capire come sia ridotta l'area medica di Re Bibbia. Medicine distribuite con contagocce. Personale insufficiente, e non lo diciamo solo noi. Solo una settimana fa è uscito un dossier del sindacato delle professioni sanitarie, che si chiama COINA, per denunciare che nelle carceri c'è un infermiere ogni 600 detenuti. Una vergogna. Una vergogna anch'io la pago. Pago di persona. Da ottobre dell'anno scorso mi hanno diagnosticato un'ernia scrotale inguinale. Sul referto, anzi su due referti, c'è scritto che avevo bisogno di un intervento urgente. Siamo giugno e ancora aspetto.

0: come me nella stessa situazione sono tanti altri. Vi parlo da seduto perché ho difficoltà a stare in piedi. Tutto questo lo definisco una vergogna, non mi viene in mente nessun'altra parola. Simone Giotto.
1: Fine pena da decidere. I dati li ha forniti Antigone e dopo anche il ministro li ha dovuti confermare. L'anno scorso sono state 6.539 le persone che hanno visto accolto il ricorso dei tribunali di sorveglianza per i trattamenti inumani e degradanti. Si parla dei ricorsi in base all'ex articolo 35 ter, che è la norma con cui i detenuti possono chiedere un risarcimento in denaro o una riduzione di pena per le condizioni subite. Nel 2024 i ricorsi accettati erano stati 5.837. La crescita è costante anno dopo anno. E giustamente Antigone ricorda che questi numeri certificano che il sistema penitenziario italiano è fuori dalla legalità costituzionale. Le carceri fuori dalla legalità, così come crediamo che lontano dalla legalità sia l'intero sistema giudiziario italiano. Volete dei casi particolari? Non c'è bisogno che ricordiamo una volta in più quali siano le condizioni della detenzione qui a Rebibbia, dove il sovraffollamento si unisce alla cronica carenza di tutti i servizi essenziali. Io, assieme agli avvocati, abbiamo fatto dei conti. Il mio rilascio sarebbe avvenuto essere il 4 marzo, 3 mesi fa. Ma sono ancora qui, l'udienza del giudice di sorveglianza per il mio caso non è stata ancora fissata. Non si sa quando lo sarà, forse la faranno dopo che sono uscito. Sono ancora qui nonostante una legge dica il contrario, una legge che serve a riparare ad un torto, non a regalare privilegi. Gianluca G12.
2: Condizioni di noi stessi. Siamo nel settore trans che viene considerato e cosiddetto protetto. Corridoi con 7 stanze, scusate, celle, ma non ancora ben riempite. 2 celle poi sono inagibili per via di una protesta che si è conclusa con l'incendio e la distruzione di tutto quello che c'era all'interno. Potrebbero sistemarle, ma non vogliono. Ma passiamo ad altri problemi nel nostro settore. Obbraccio, non so neanche io come poter chiamare. So solo che sono rimaste solo 5 celle riempite alternativamente, da 6 a 5 o 4 detenute. Situazioni degradanti che variano dagli stessi corridoi dove ci sono mozziconi di sigarette a terra, dalla muffa larga 2 metri sul tetto all'interno delle docce e condizioni drammatiche dentro le celle. Una è in bagno per questioni fisiologiche, un'altra è in alternanza a cucinare. L'istituzione, secondo voi, fa qualcosa? Barbara Giotto, Transex.
3: Buona serata amici radioascoltatori, già qui e ci concede una gentile anteprima del suo nuovo libro, Romano De Marco, scrittore, benvenuto Romano.
4: Grazie, ciao Matteo.
3: E ci parlerà naturalmente, presenterà il suo ultimo libro, non dico noir, ma dico genere hard-boiled, poi ci spiegherà lui, D'estate e di morte. Diciamo che in carcere naturalmente l'unico strumento reale d'evasione è la lettura, la letteratura, che ci permette così di spaziare con la mente, di viaggiare, di andare oltre le mura. Però, Romano, veniamo a queste verità nascoste che ci anticipano in questo D'estate di morte, che è il tuo libro di recentissima uscita. Prego.
4: Grazie Matteo. Innanzitutto voglio dire che sono contento di essere di nuovo qui a Bollate. Si è creato per me da subito un legame, insomma, forte. Vorrei, ci tenevo a presentare in anteprima, perché il romanzo non ancora esce in libreria, esce fra 2 giorni. Questa è la primissima presentazione, ci tenevo moltissimo a farla qui e a mantenere, insomma, con voi un legame di attività, insomma, come dire, di reciproco interesse, spero che lo sia. Insomma, per me è stata un'esperienza forte, importante, che vorrei continuare. Il romanzo, in particolare questo, D'estate e di morte, che voglio dire, si allaccia bene anche al caldo assurdo che sta facendo in questo momento. Siamo
3: Eh sì.
4: già nel pieno morti di caldo, diciamo, dell'estate, anche se è ancora primavera. È un romanzo diverso dagli altri miei. Prima hai detto bene, hard-boiled è il genere un po' che mi contraddistingue, quindi giallo d'azione, giallo movimentato, con personaggi un po' stereotipi, diciamo, dell'action, del noir, dell'hard boiled, di questo genere dove si spara, si
3: un po' la Marlow, no?
4: Esattamente, per fare esattamente. Questo genere che ha spezzato un po' il paradigma del giallo classico dove si indagava e basta. Questa volta invece è sempre nell'ambito, è sempre una storia di crime, perché c'è un omicidio, però è un omicidio di 40 anni fa. È una storia che parte da tutt'altro presupposto, parte da un personaggio di 60 anni che a un certo punto si ritrova a fare un bilancio della sua vita, ed è un bilancio negativo, diciamo, perché non è contento per niente. Lui è anche una persona arrivata, ha una bella famiglia, un ottimo lavoro, non ha problemi economici, però è insoddisfatto. Nel suo passato, 40 anni prima, c'è la morte della sua ragazza, quando lui aveva 18 anni, durante un campeggio degli scout. La ragazza fu uccisa, violentata e uccisa in una notte tremenda, in una notte maledetta. Ha passato tutta la vita il personaggio Enrico a dimenticare questo evento, però quest'estate torna in vacanza nel suo paese di origine. Lui vive a Milano, ma torna in Abruzzo nel suo paese di origine, e scopre che gli ex scout, i suoi ex amici, i suoi ex compagni di 40 anni fa, hanno organizzato una commemorazione per il 40esimo anniversario della morte di questa ragazza, e quindi lo ritirano dentro a questa storia che lui ha passato tutta la vita a voler dimenticare. E così dovrà tornare col pensiero a 40 anni prima, a com'era lui 40 anni prima. Questo lo aiuterà a tracciare il bilancio della sua esistenza. Oggi è insoddisfatto, ma da dove è partito? Perché per tracciare un bilancio non è sufficiente che noi guardiamo dove siamo arrivati oggi, ma anche da dove siamo partiti. E quindi lui il momento proprio della partenza lo identifica con quell'estate di 40 anni fa, quando tutto sembrava meraviglioso, tutto sembrava possibile, tutte le opportunità erano a portata di mano, anche se c'era un po' di paura, come capita sempre quando si è giovani. E purtroppo invece tutte queste sensazioni positive sono state distrutte da questo evento drammatico.
5: Ti interrompo un attimo, scusa, per la quarta di copertina, che è estremamente interessante, anche perché tocca anche chi purtroppo è finito in carcere. Quindi, visto che siamo in un carcere, anni dopo, guardando indietro, ricorderò quella breve corsa come il momento in cui la mia vita è cambiata per sempre. Il momento in cui la giovinezza, l'innocenza, l'allegria sono scomparse, svanite in un colpo di spugna.
4: Io, guarda, ho molto rispetto e molto, voglio dire, attenzione nel commentare le cose del carcere. Più che altro osservo, vorrei anche scriverci un romanzo prossimamente, però devo dire che penso molto a questo, no? Quando vedo voi, penso che sicuramente, innanzitutto io penso che possa succedere a chiunque, a tutti nella vita, di sbagliare o di commettere un passo falso, di trovarsi in una situazione sbagliata. E penso sempre, diciamo, a questo, no? Alla redenzione, al momento in cui tutto cambia, no? in una vita in cui tutto poteva andare in una maniera, cioè le famose sliding doors. Quindi è un tema che negli ultimi mesi mi sta veramente appassionando, ma più che appassionato, quasi ossessionando. E quindi se una cosa ti ossessiona devi scriverci un romanzo.
5: È già pronto il libro, devi
4: non
5: solo
4: è pronto, ma
5: sì, ma lo devi già tradurre in parole, sì, ma ce l'hai già dentro.
4: Assolutamente,
5: ecco.
4: Sì.
5: Chiudiamo questa bellissima intervista, Romano, perché purtroppo il tempo è tiranno e siamo arrivati alla conclusione. Un caro saluto agli amici di GL House Rock, a Susanna Marietti, Patrizio Cornella di Antigone, e grazie a Romano per la tua disponibilità. A risentirci.
6: Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate. Come abbiamo detto, Tommy è del 1969, l'album successivo è Who's Next, siamo al 71, è l'album di mezzo tra Tommy e Quadrofinia, le due strepitose opere rock, un grandissimo disco. La rivista Rolling Stone lo mette al 28esimo posto nella lista dei 500 migliori album di sempre. Tommy sta al posto 96. Ma la canzone che ci ascoltiamo adesso non è in Who's Next, sebbene sia stata composta nello stesso periodo, è stata infatti incisa solo l'anno dopo, è uscita come singolo. Anche questo pezzo lo dobbiamo a Pete Townshend, lo ritroviamo nella raccolta del 74 Odds and Sods. Noi però non lo ascoltiamo nella versione originale degli Who, bensì in quella che ci propongono i nostri amici dal carcere di Bollate, dalla mitica band che collabora con GL House Rock. Arriva Long Live Rock.

Long Live Rock, a cantare non erano ovviamente gli Who, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E adesso ci prendiamo una parentesi dagli Who e vi proponiamo un ascolto differente, l'ascolto di un brano che nasce all'interno del carcere di Lecce. La parte musicale è stata affidata a un'intelligenza artificiale, ma il testo è di El Mostafa Nahib, un uomo originario del Marocco che si trova in Italia da diversi anni e che una volta entrato in carcere ha conosciuto l'espressione poetica, ha capito che quello era il suo modo per esprimersi e parlare della guerra, parlare della vita in carcere, parlare della speranza che a lui dà la fede, parlare della lontananza dalla figlia. Il brano ci è stato segnalato da Doriana Franco e Anna Luce Pellegrino, che sono docenti di italiano, insegnano italiano per stranieri nell'istituto carcerario di Lecce attraverso il centro provinciale di istruzione per adulti. È proprio grazie a loro e grazie a questo percorso che una tale esperienza musicale e poetica è stata resa possibile. Noi per questo le ringraziamo. Sono tante le poesie scritte da Nahib, abbiamo scelto questa, vi proponiamo Il Nido.

0: Il Nido, il brano nato all'interno del carcere di Lecce da una poesia di El Mostafa Naib.
1: Beh, e questa è una testimonianza vera, autentica, di qualità di un'esperienza virtuosa. Di un'esperienza virtuosa che praticamente parte in carcere, offrendo quei percorsi educativi di studio, di approfondimento culturale, grazie all'istituzione, perché è l'istituzione, questa volta l'istituzione scuola, che dà agli studenti, in questo caso gli studenti detenuti, possibilità di emanciparsi, possibilità di crescere culturalmente. Crescere culturalmente significa crescere anche valorialmente. Sarebbe bellissimo se a partire da esperienza di questo genere, più che dire le solite cose, sono buone prassi, le si monitorasse, le si studiasse e per esempio anche dal punto di vista quantitativo, ossia quanto esperienze di questo genere incidono positivamente sulla recidiva, sull'abbassamento dei tassi di recidiva. Perché dobbiamo saperlo? Educazione e istruzione uguale sicurezza.
0: E dopo Quadrofinia ci saranno ancora due album che vedono la presenza di Kate Moon, grandissimo batterista del gruppo. C'è The Who by Numbers e poi Who Are You. Un mese dopo l'uscita di questo, Kate Moon muore nel sonno per overdose da farmaco contro la tossicodipendenza. La storia degli Who va avanti senza di lui. Noi invece no, noi torniamo indietro. Il primo album della band risale alla fine del 1965. Prima di salutarci, vogliamo ascoltare insieme il pezzo che dà il titolo al disco, quella che è forse la canzone più nota in assoluto degli Who, quella che è rimasta e rimarrà nella storia del rock come un inno generazionale. È una canzone prettamente mod, schizzata in testa alle classifiche, undicesima canzone migliore di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. I giovani di Londra ne fecero la propria bandiera, soprattutto del famosissimo verso che recita: I hope I die before I get old. Spero di morire prima di diventare vecchio. Il basso di Entwistle dà il meglio di sé su questo pezzo. Chiudiamo la puntata di oggi di Jailhouse Rock, gli Who, My Generation.

0: My Generation, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai grandissimi Who. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a cercarci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, dove a volte purtroppo si viene anche suonato. Noi torniamo la prossima settimana come sempre, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Taccia, sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

invece, meninita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma per la lece, meninita linda, e a me mi dirà, che vuoi essere la canzone con te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Sì.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.